tempo è buono, il gin è in fresco. C'è chi sguazza in piscina, chi conversa del più del meno. Le mogli in vestito da sera, i mariti con le giacche di lino.

ma all'improvviso il tempo cambia. Comincio a sentire freddo, come se l'estate se ne fosse andata di colpo, come se tutto quello che avevamo fosse andato perso.

0: Oh, ma che fai, oh? Oh, che fai? Freghi la gomma.
1: Come hai fatto a scoprirlo?
0: Vabbè. Comunque, guarda, vado via.
1: Guarda che qua non si può stare. Qua non si può stare, perché stanno facendo un films.
0: Allora, perdono, un video.
1: Sì,
0: fanno un video.
1: Vado a piedi.
0: Io vado per quello, perché io vado a fare il video.
1: Va a piedi o...
0: No, vado in moto.
1: Te la porto io la moto dopo,
0: no,
1: dai.
0: No, la porto io,
1: Tra un mese. Te la porto fra due. Te la porto fra un anno, appena comincia a svalutarsi. Questi giovani d'oggi, un attimo fa ancora dormono e dopo un secondo sono le conquiste dell'universo. Questi giovani che danno, questi giovani che prendono. La chiave inglese! La chiave inglese!

0: foto.
1: Sei proprio come lei, andiamo a farci un giro.
0: Fossi in te io ci starei.
2: Ma ragazzi, secondo me questa storia è vera?
3: Per me non si può dire.
4: No, dai, non è.
3: Magari sono in realtà, non va bene.

0: Buongiorno, io mi chiamo Elsa e questo è Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro, online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9. Il programma di oggi è dedicato a Shazam, un'applicazione software che penso tutti conoscerete. C'è una musica, una sigla, una colonna sonora che vi ha colpito, ma non sapete né titolo né autore? Aprite Shazam ed ecco che, dopo pochi secondi d'ascolto, comparirà sul monitor titolo e autore. Ebbene, oggi ascolteremo ciò che il mio creatore Maurizio ha shazammato in questi ultimi anni. Buon ascolto!
1: 1, 2, 3, senza mani, 1, 2, 3, animali, 1, 2, 3, dammi, dammi tempo. 1, 2, 3, senza mani, 1, 2, 3, animali, 1, 2, 3,

quattro. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

delle M.O. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, bra, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo

la conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

Bella musica, vero? Sono alcuni brani che erano ignoti al mio creatore Maurizio e che lui ha shazammato in questi ultimi anni. Shazam è infatti un'applicazione software portentosa, gratuita, utilissima per individuare titolo e autori a partire dalla loro musica. Bene, il tempo stringe, vi saluto. Io sono la virtuale Elsa e questo era Avatar, un programma di musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Online su Radio Talpaz, tutti i giorni dalle 8 alle 9, oggi dedicato a Shazam. A proposito, ricordate di utilizzare Shazam per sapere titoli e autori delle selezioni musicali di Avatar. Ciao!

0: Talpateca.
1: Gli archivi sonori di Radio Talpa 94 FM.
2: Se chiedi qualcuno perché segue Radio Talpa, risponderà perché trasmette un'ottima musica, dimenticando così che Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica. Ehi scusa, perché ascolti Radio Talpa? Perché trasmette un'ottima musica. Vedi? Radio Talpa non trasmette solo un'ottima musica. Radio Talpa, giorno dopo giorno, disintossica.

0: Hai ascoltato
1: Talpateca.
0: Gli archivi sonori di Radio Talpa 94 FM.
2: Guten Tag. Questa è Radio Talpaz. Stai per ascoltare. Avatar. Rassegna de musica tematica a cura di Maurizio Castelvetro. Avatar. In onda tutte i giorni. Dalle 8 alle 9. In questo giorno. Ascoltiamo alcune selezioni, de musica un poco stravagante. Per così dire, buffa. Ma non stupida. Buon divertimento!

0: Gentili signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi solisti. Cominciamo con l'interrogare il più intelligente. Tu, Franco Cerri, sai dirmi dove si trovano i Pirenei?
1: I Pirenei si trovano e si cercano, ma se non si cercano, no.
0: Tutti i ripetenti della classe terza B stanno sfogliandosi la

e quattro scene. Primo quadro, Adamo ed Eva e la suprema vischerata. E la fu di nulla, tutto per un pomo. Secondo quadro, la cacciata dal paradiso terrestre e la rivarsa dell'Eva.

non toccare il frutto proibito. Ma Eva là non si tenne un accidente, e appena il Padre Eterno fu partito, dietro le insinuazioni di serpente, la orse il frutto

Ma ormai che gli era stato, egli era stato. Adamo! Ebbe ci padre onnipotente, con un tono di voce tanto grosso, che poi era Adamo e se la fece addosso, e non so come ogni viense un accidente. Adamo! E Adamo rispondeva niente, allora il Dio gli abitò a ridosso, lo prese per un braccio e dopo scosso, Adamo gli rispose finalmente.

disse: «Vete mancato, dunque fora, levai tre passi da Oglioni». Cacciata con coltello fiammeggiante, la coppia se n'andò malinconiosa.

per la sua bella azione perfida e odiosa, un canchero venisse qui birbante, le sta a lui la orpa d'ogni cosa. Io l'arrivata che la fu lei, la fu, frignava d'amo gonfio dal dolore, ed Eva te ha derretta tu m'avei. L'angelo urlò che t'avevi a ete aire, te Adamo ha trovati panco e tu sudore, e te donna ondoli a partorire. E sbatacchiò il cancello di giardino, lasciandoli sperduti ai su destino. Ma visto poi che in braccio ai suo marito la stava meglio che a dar retta ai serpente, di quell'affronto che l'aveva patito, giurò di vendicarsi.

vino e lui con aria tronfia e la guardava. E un no paura di su brutto viso, e ci sto bene qui con il mio Adamino. La se lo può cacciare.

ho conosciuta in un club. Eri bellissima, ma avevi un solo difetto. Non c'eri.

psichiatri molto severi. Quando ti ho visto in bocca, ho capito che non avevi denti.

luce, i fari. Ma tu non collaboravi, mi hai morso un dito, una mano e anche i miei capelli per invidia. E allora ho pensato, chi sei? Da dove vieni?

un consiglio: non farti trappanare dall'idiozia. Ascolta Radio Talpa, ogni tanto ne vale la pena.

0: Hai ascoltato
1: Talpateca.
0: Gli archivi sonori di Radio Talpa 94 FM.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora musica.
2: Ora musica.
3: Ora musica.

0: Sole va in onda tutti i giorni a quest'ora e vi presenta musica nuova, musica indipendente di ogni genere musicale. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire con questa nuova puntata. Tra poco inizieremo ad ascoltare le novità, subito invece arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.

1983 con Michael Jackson, Paul McCartney, che in quei periodi collaboravano, collaboravano molto, perché poi c'era anche un brano di Girl Is Mine inserito in Thriller, insomma tanta roba. 666, oggi ad aprire Ora Musica, il classico prima della novità al primo ascolto, che si intitola Foresta Libera ed è il singolo di Jairo.

0: E qui ora musica con il suo singolo. Oggi è il nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica. E allora ci colleghiamo con Milano, dove sta lui. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao gli amici e ascoltatori di Ora Musica, un piacere, un onore essere qui.
0: Grazie a te per esserci. Allora, Persi dentro il weekend è il titolo del tuo singolo. Noi ci eravamo già sentiti per il precedente, che era Per non tornare mai più, e quindi il progetto continua. Raccontaci un po' questa nuova canzone.
1: Il progetto continua, questo è, diciamo, il secondo capitolo di questo grande racconto, insomma, che ho avuto l'opportunità di poter raccontare, quindi, insomma, questo è il prossimo passo che sono riuscito a fare. Sì, Persi dentro il weekend è una canzone che mi ha in qualche modo è stata probabilmente la prima canzone di tutto l'intero progetto a darmi la spinta di voler fare qualcosa di un po' più up tempo da un punto di vista musicale. Insomma, mi sembrava giusto continuare, insomma, tutta la narrazione dall'inizio, da Persi dentro da Per non tornare mai più a Persi dentro il weekend, scegliendola appunto come seconda canzone. È una che mi ha rappresentato molto, anche per quello che, insomma, rappresenta in sé per sé, perché quello che ho scritto è stato un periodo, insomma, che mi ha dato filo da torcere, mi è piaciuto, insomma, raccontarlo.
0: Tra l'altro il tema è interessante perché coinvolge sicuramente anche molti dei nostri ascoltatori, perché capita a tutti, no? Di sentirsi stanchi, delusi da tutto quello che non vorremmo ma non riusciamo magari a fare per tanti impedimenti, e allora arrivi il momento dove dici: ma che faccio? Mollo o continuo a
1: Esattamente,
0: combattere?
1: la facoltà di poter essere determinati verso un unico obiettivo è, diciamo, che è una virtù molto importante che mi faceva piacere, insomma, dargli un fuoco. Ecco, Persi dentro il weekend è quella che è l'opportunità che hanno tutti, cioè quella di mollare, in qualche modo lasciarsi andare a vizi, mondanità che, insomma, ci distraggono e in qualche modo ci danno quell'illusione di scappare da quelli che sono i problemi della quotidianità.
0: E invece sono lì e non bisogna mai mollare, bisogna andare
1: Esattamente.
0: avanti. Senti, dopo questi due singoli, il tuo progetto cosa prevede? Pubblicazione di altri singoli? Arriverà un album? Cosa farai?
1: Sì, tra un paio di mesi arriverà un'altra canzone, un altro brano, e a gennaio un ulteriore, per poi uscire con l'intero progetto discografico circa metà 2027.
0: Bene, e allora noi continueremo a raccontare questo tuo progetto seguendoti, ma chi ti vuole seguire in rete cosa fa? Cerca Doria?
1: Doria ovunque, Instagram, TikTok, Facebook,
0: Doria tutto attaccato, perché all'anagrafe tu sei Angelo Doria di apostrofo fuori, invece il nome d'arte è tutto attaccato. Doria.
1: Esattamente, Doria, tutto attaccato, e mi trovo ovunque, Spotify, Apple Music, YouTube e tutti i vari social, quindi Facebook, Instagram, TikTok.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi, grazie mille a voi.

0: Oggi a Ora Musica nello spazio Interviste c'era Doria per presentare questo suo nuovo singolo Persi dentro il weekend.
1: Amici di Radio Talpa, un abbraccio fortissimo da Samuele Bersani. Vi abbraccio forte. Viva Radio Talpa, ciao!

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: Se lontana e noi si resta qua.
1: Davide Buzzi, Matto di te, è il singolo del cantautore ticinese che arriva dalla Svizzera italiana e che anticipa il suo ennesimo progetto, perché oramai lui sono quasi 40 anni che gira musica, scrive poesie, scrive libri, fa un po' di tutto. Libra, il prossimo che ascoltiamo è il nuovo progetto firmato Libra, il singolo si chiama Vruscia.
2: C'è bisogno di andare lontano per conquistare quello che non abbiamo, le radici sono profonde.

0: Brucia, letteralmente brucia. Siamo in Calabria, da lì arriva Libra e questo era il suo nuovo singolo tra le promozioni di Ora Musica. Ci spostiamo invece adesso nella zona di Napoli perché c'è Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'esserate che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate, sto

0: Hey, tu che ci stai ascoltando? Chiedi chi era Radio Talpa negli anni 70 e 80. Ti diranno che era una radio ribelle, che sfidava a viso aperto la banalità, il bigottismo ben pensante e l'individualismo narcisista. Come? Con l'impegno delle persone, unendo giovani e meno giovani, donne e uomini, in un grande progetto collettivo culturale, sociale e politico. Qui le parole rivoluzione e utopia si praticavano dentro e fuori di ognuno di noi, perché libertà e dignità sono beni preziosi che non si contrattano, libertà e dignità si conquistano. Radio Talpa è la storia di quella generazione. Oggi, dopo 40 anni, siamo ancora qui e più incazzati di prima. Diffida delle banali imitazioni. Ascolta Radio Talpa, radiotalpa.it.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: piano, whisky e jazz, Giovanna Pezzone e Marco Lisa, nuovo singolo Aura Musica tra le nostre promozioni, oggi ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta nel 1980, grande pezzo, si sente che oggi è venerdì, eh? Abbiamo un pezzo perfetto per il weekend, Brother Johnson, grande funky, questa è Stomp.

0: classici, visto che domani e domenica ci sarà ora musica versione weekend. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Pura Così, il singolo di Gianluca Moruso.
1: Non dormo più.

0: impazzire.
1: La compagnia nelle notti insonni, le voci che entrano in casa a dare presenza e conforto, i suoni che rallegrano i lunghi viaggi solitari, la grande musica e i lunghi silenzi. Tutto questo è radiotalpa.it.

Alessio Simonini con il nuovo singolo in promozione qui a Ora Musica. La canzone si chiama Sarà Sarà e l'abbiamo trovata oggi nel nostro spazio dedicato alle novità indipendenti. Sweet Mess è il nuovo EP di Beta V e il singolo estratto è questo.

Quella di Betavia è indubbiamente una delle voci più particolari che abbiamo in programmazione in questo periodo qui a Ora Musica, e questo era il suo nuovo singolo estratto dall'EP Sweet Mess. C'è anche Antonello Tridico tra le nostre promozioni con la nuova canzone Io Resto Qui.

Che voce, quella di Roberta Cannone, grande progetto, ce l'ha raccontato visto che è stata nostra ospite. Amen, il titolo del singolo ispirato proprio da Zucchero, che conosciamo tutti per un'altra versione di Amen. Cripia, la prossima che ascoltiamo, Lontano da te.

Lontano da te è il singolo di Cripia qui a Ora Musica, novità della settimana, ma andiamo a chiudere la puntata con una novità al primo ascolto. Il nuovo singolo di Giorgio Linari si intitola The Unforgettable Sex. Music for the people.

0: The Unforgettable Sex, questo è il singolo di Giorgio Linari, novità al primo ascolto, a chiudere la puntata di oggi di Ora Musica. Vi aspetto domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Jazz Train.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa, io sono Francesco Sciarretta, ricordo l'appuntamento in radio ogni martedì sera dalle 21.30 alle 22.30 con Jazz Train, la musica jazz e oltre, ogni settimana su Radio Talpa. Da parte mia ancora un buon ascolto e a presto.

La luna. Sorgi la sera e vai, contemplando i deserti, indi ti posi. Ancor non sei tu paga di riandare i sempiterni calli. Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga, di mirar queste valli. Somiglia alla tua vita la vita del pastore. Sorge in sul primo albore, muove la greggia oltre pel campo, e vede greggi, fontane ed erbe. Poi, stanco, si riposa in sulla sera, altro mai non ispera. Dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita, la vostra vita a voi? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve, il tuo corso immortale? Vecchierel bianco, infermo, mezzo vestito e scalzo, con gravissimo fascio in sulle spalle, per montagna e per valle, per sassi acuti ed altarena, e fratte al vento, alla tempesta, e quando avvampa l'ora, e quando poi gela. Corre via, corre, anela, varca torrenti e stagni, cade, risorge, e più s'affretta, senza posa o ristoro, lacero, sanguinoso, infin ch'arriva colà, dove la via e dove il tanto affaticar fu volto. Abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia. Vergine luna, tale è la vita mortale. Nasce l'uomo a fatica ed è rischio di morte il nascimento. Prova pena e tormento per prima cosa, e in sul principio stesso la madre e il genitore il prende a consolar dell'esser nato. Poi che crescendo viene, l'uno e l'altro il sostiene, e via pur sempre con atti e con parole studiasi fargli core e consolarlo dell'umano stato. Altro ufficio più grato non si fa da parenti alla lor prole. Ma perché dare al sole? Perché reggere in vita chi poi di quella consolar convenga? Se la vita è sventura, perché da noi si dura? Intatta luna, tale è lo stato mortale. Ma tu mortal non sei, e forse del mio dir poco ti cale. Pur tu, solinga, eterna peregrina, che sì pensosa sei, tu forse intendi questo viver terreno, il patir nostro, il sospirar, che sia. Che sia questo morir, questo supremo scolorar del sembiante, e perir della terra, e venir meno ad ogni usata amante compagnia. E tu certo comprendi il perché delle cose, e vedi il frutto del mattin, della sera, del tacito, infinito andar del tempo. Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore rida la primavera, a chi giovi l'ardore e che procacci il verno coi suoi ghiacci. Mille cose sai tu, mille discopri che son celate al semplice pastore. Spesso, quand'io ti miro, star così muta in sul deserto piano, che in suo giro lontano al ciel confina, ovver con la mia greggia, seguirmi viaggiando a mano, e quando miro in cielo arder le stelle, dico fra me pensando, a che tante facelle, che fa l'aria infinita e quel profondo infinito sereno, che vuol dir questa solitudine immensa, ed io, che sono? Così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, e dell'innumerabile famiglia. Poi di tanto adoprar, di tanti moti, d'ogni celeste, ogni terrena cosa, girando senza posa, per tornare sempre là, donde sommosse, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so. Ma tu per certo, giovinetta immortal, conosci il tutto. Questo io conosco e sento, che degli eterni giri, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento, avrà forse altri. A me la vita è male. O greggia mia che posi, o te beata, che la miseria tua credo non sai quanta invidia ti porto. Non sol perché d'affanno quasi libera vai, ogni stento, ogni danno, ogni estremo timor subito scordi, ma più perché giammai tedio non provi. Quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe, tu sei quieta e contenta, e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato. Ed io pur seggo sovra l'erbe, all'ombra, e un fastidio mi ingombra la mente, ed uno spron quasi mi punge, sicché sedendo più che mai son lunge da trovar pace o loco. Eppur nulla non bramo, e non ho fino a qui cagion di pianto.
quel che tu goda o

quanto non so già dir, ma fortunata sei. Ed io godo ancor poco, greggia mia, né di ciò sol mi lagno. Se tu parlar sapessi, io chiederei, dimmi, perché giacendo a bell'agio ozioso s'appaga ogni animale? Me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale. Forse avessi io l'ale da volar sulle nubi e noverar le stelle ad una, o come il tuono errar di giogo in giogo, più felice sarei, dolce mia greggia, più felice sarei, candida luna. O forse erra dal vero, mirando all'altrui sorte, il mio pensiero. Forse in qual forma, in quale stato che sia, dentro covile o cuna, è funesto a chi nasce il di Natale.

Tutte le lettere d'amore sono ridicole. Non sarebbero lettere d'amore se non fossero ridicole. Anch'io ho scritto ai miei tempi lettere d'amore come le altre, ridicole. Le lettere d'amore, se c'è l'amore, devono essere ridicole. Ma dopo tutto, solo coloro che non hanno mai scritto lettere d'amore sono ridicoli. Magari fosse ancora il tempo in cui scrivevo senza accorgermene lettere d'amore ridicole. La verità è che oggi sono i miei ricordi di quelle lettere a essere ridicoli. Tutte le parole sdrucciole, come tutti i sentimenti sdruccioli, sono naturalmente ridicole.

0: 2 e 3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici, aspiranti speakers, che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un gioco di specchi, di echi, un incrociare le braccia, un soffiare di note. Insomma, per noi la disabilità e l'invalidità diventano specialmente abilità e validità.
1: 1, 2, 3, prova, prova, prova,
2: prova. 1, 2, 3, prova! Sì, eccoci qua! Io sono la Miki e questo è appunto 1, 2, 3, prova, questo programma messo in piedi da questo gruppo di amici che improvvisamente ha voluto fare la radio, così. Beh, e ogni giorno, ogni volta c'è un argomento diverso. E oggi, su dai divani, su dalle sedie, su dai lettini, su da tutto, perché oggi l'argomento di oggi è il ballo, sotto tutti gli aspetti. Ballo di gruppo, ballo di coppia, c'è anche il ballo terapia in giro da qualche parte per noi disabili, ad esempio. Io a scuola, ad esempio, avevo fatto un balletto ogni anno a scuola, come per 1, 2, 3 prova, che ogni volta c'è un argomento diverso. Noi a scuola avevamo il balletto per fine anno, ogni anno diverso. Sì, vabbè ragazzi, ma io sono un tronco, non mi ci trovo per il ballo, è meglio con la musica. Quindi è meglio che vi faccio conoscere i miei compagni aspiranti speakers, a cominciare dal nostro boss da Pozzo Alto.
3: Ciao, ciao, ciao a tutti. Sì, sono qui a Pozzo Alto. Qua si balla perché, insomma, si sta in alto e quindi anche dall'alto è bello ballare. Una bella puntata, saluto i radioascoltatori e do la linea a te, Miki, per gli altri, i nostri colleghi.
2: Sì, esatto. Appunto, anch'io saluto i nostri radioascoltatori e passo la linea al nostro Ugo. Ciao Ugo.
4: Ciao Miki. Ciao Miki.
2: E poi andiamo da quella strana coppia a Ponte Sasso, dal nostro Bas, che io dico il nostro Bas, e il suo fido compare Antonio da Ponte Sasso. Eccoli qua.
5: Eccoci, eccoci, grazie Miki. Ciao a tutti, oggi finalmente di nuovo insieme, io e Antonio. Io vi ho salutati e non so se Antonio ha voglia di dire un bel ciao, chissà.
2: Non li vuoi salutare i nostri amici ascoltatori, Anto?
6: Oh. Ciao.
2: Ecco. Ah, beh, se no spengono la radio.
3: Ciao Anto.
2: E poi per ultimo, ma per un motivo diciamo tecnico, andiamo a salutare il nostro voice da Gabicce.
7: Ma ciao a tutti! Allora, come si è detto, la puntata di oggi è sul ballo. L'esperienza l'ho avuta anch'io delle volte a scuola e poi una volta invece a Alfero con persone che tutti conosciamo, però a me ballare non piace proprio, non si tratta solo di essere un tronco. Io è una cosa che odio proprio, sin da piccolo, perché a me la musica piace solo quella che si ascolta.
3: Ricordo a proposito il nostro voice con la formazione della Vaga Band. Ricordiamo che cos'è la Vaga Band, una formazione musicale con alcuni protagonisti di 1, 2, 3 prova, ma ci sono poi altri musicisti, suoniamo dal vivo con un filo conduttore che è quello delle città, ed Alfero appunto ricordava il voice. Io insistetti tanto perché lui ballasse e ballò, cosa incredibile, forse la prima e l'ultima volta che io riuscì a vedere appunto il voice a ballare. È stata un'esperienza mistica, ma adesso passiamo appunto la linea a questo primo ballerino. Prego voice.
7: La prima canzone che ci andremo ad ascoltare è Balla per me di Jovanotti e Tiziano Ferro, e il video loro lo fecero a distanza durante il lockdown.
2: Quindi andiamo ad ascoltare sti due matacchioni, Balla per me, Jovanotti e Tiziano Ferro. Prego Ugo, vai, vai, vai, vai.

0: così ci siamo andati ad ascoltare questa canzone di Jovanotti e passiamo alla seconda canzone.
1: La seconda canzone, ci sono canzoni che rimangono stampate in testa, profumano di immagini, di ricordi, di scene anche cinematografiche. Vero Bass da Ponte Sasso?
2: Eh già, è proprio così. E questo pezzo, pensate, dice: il cielo è con me, sono un uomo attivo e non posso assolutamente perdere. E questi sono i Bee Gees, che con Stayin' Alive hanno fatto la storia della musica, ma anche la storia del cinema, perché questo pezzo fa parte della colonna sonora della Febbre del sabato sera, un giovanissimo John Travolta che ha recitato in quel film ed è stato per lui il trampolino di lancio poi per una carriera fenomenale. Io direi di ascoltarcela, eh?
1: Sì, ma ero io la controfigura, ragazzi, eh? Non era John Travolta, ero io che ballavo lì, sai, Bass, sai, Antonio?
0: Ah,
1: eh sì, mi scatenavo, sì.
2: Non sapevo che avessi un passato sì. Un da ballerino.
1: Solo che mi chiamavano John Stravolto.
0: Quindi andiamoci ad ascoltare questa bellissima canzone Stayin' Alive dei Bee Gees. Ugo, sei pronto?
3: State ascoltando
4: Brava.
3: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: questa canzone siamo andati ad ascoltarci e passiamo subito alla prossima.
1: Balla, balla anche per tutti i violenti, veloci di mano e coi coltelli, accidenti. Si capissero vedendoti ballare di essere morti da sempre, anche se possono respirare. Celebre frase del nostro Lucio Dalla, che scrisse una canzone davvero potente, che poi si dice, sembra che abbia dedicato questa canzone proprio alla strage avvenuta un mese prima a Bologna, dove persero la vita 85 persone in quella strage, e nel settembre proprio dello stesso anno Balla Balla Ballerino esce di Lucio Dalla. C'è questa figura del ballerino come forma di ottimismo, di forza nell'andare avanti del ballerino. Me lo vedrei anche in un video questo pezzo, con questo protagonista. Lasciamo la scena alla presentazione a Ponte Sasso. Andate, vai ragazzi!
2: Sì, eccoci, infatti grazie boss. Antonio qui stava dicendo qualcosa su questo pezzo. Vuoi provare a dire il titolo?
3: Dai Anto,
4: dai Anto, dai! Dai che se lo spengono la radio, dai!
5: Balla, balla, ballerino, Lucio Balla.
2: No, Lucio Balla, Lucio Balla, cioè, Lucio Dalla.
5: Dalla, Lucio Balla.
2: E facciamolo ballare.
4: E va bon, allora, di Lucio Dalla, balla, ballerino. Sei pronto, Ugo? Sei pronto? Vai!

0: siamo andati ad ascoltare Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, e lui con la Vagaband è quello che facciamo più di tutti.
1: Eh sì, tra l'altro io lo chiamo è vero Boss che lo chiamo Birbante quando abbiamo i nostri live, e i nostri ascoltatori capiranno se verranno al nostro concerto, perché noi abbiamo anche la pagina Facebook, ricordo ai nostri amici ascoltatori, che basta mettere mi piace e appariranno tutte le nostre vaga date, quindi chi vede occhio, mi raccomando, e capirete perché diciamo io e il Voice, che è il cantante che facciamo di più, ma non vi svelo niente. Così li lascio curiosoni. Bene, bando alle ciance, torniamo a ballare e lascio la linea ai miei ragazzuoli. Chi c'è?
2: Allora, il prossimo brano io potrei rinominarlo il ballo del troncone, visto che alcuni di voi si sentono un tronco nel ballare male. In realtà si chiama in un altro modo, non so se su questo brano il Voice, prima di passare la linea Ponte Sasso, non so se voglia dire qualcosa sulla nostra Rita.
0: Sì, esatto. Questa è una canzone di Rita Pavone che si chiama Il ballo del mattone. Fece questa canzone dedicata al ragazzo geloso che con gli altri non ballava quello, ma ballava altri balli.
2: Gelosone.
1: Sì. Allora passiamo la linea a Ponte Sasso, perché so che i nostri colleghi volevano provare a fare l'annuncio, o sbaglio?
3: È giusto, giusto, Miki. Ci vogliamo provare, Anto. Qual è il prossimo brano?
1: Dai, che sennò io mi stufo! Dai!
4: Il ballo del mattone.
3: Canta?
4: Rita Tavuno.
1: Allora io non lo dico neanche più. O lo devo dire? Allora, sei pronto, Ugo, con la nostra Rita e il ballo del mattone? Vai!

0: niente di nuovo cinematografico. In questa puntata ne abbiamo due, raramente facciamo collegamenti cinematografici, ma qui ci vuole tutto, perché poi tra l'altro ricordiamo qui una scena famosissima, celeberrima, con Al Pacino che si fa guidare da una ragazza giovanissima in una sala per danzare un tango. In realtà non è lui a farsi guidare, ma lui che guida questa ragazza inebriata, affascinata da questo colonnello militare in pensione, non vedente. È un brano tango di Carlos Gardel del 1935, Bruna Cabeza, spero sia giusta la pronuncia, e ci piace, insomma, in un Dutre prova anche come un sussidiario accompagnare gli argomenti con delle canzoni. Puntualizzo sempre il fatto, come è successo prima con Balla Ballerino di Lucio Dalla, ho citato una frase che in realtà poi dopo è nella seconda parte della canzone. A noi ci piace così intenzionalmente interrompere le canzoni, perché poi dopo i nostri radioascoltatori possano intensamente, interamente riascoltarsi tutti i brani, come il prossimo, appunto, questo tango.
1: Questo ci dimostra che chi sa fare una cosa, come in questo caso ballare, è lui che accompagna questa ragazza vedente, perché è bravo a ballare. Quindi andiamo a ballare, bella gente, se c'è una bella coppia in giro, fate la coppia e por una cabeza. Pronti? Vai regia, vai, vai, vai, vai, vai.

0: direttamente al prossimo pezzo.
1: Bene, per il prossimo pezzo io passo la linea a quei due di Ponte Sasso. Ciao!
2: Ciao, eccoci, siamo qua giù e stiamo volentieri ascoltando questa bella scaletta che finora ci accompagna in questa programmazione. Il prossimo brano ci porta direttamente sulle spiagge, una canzone estiva del 2019. Esatto, anche il prossimo brano, quello che ascolteremo, è una canzone, dicevo, estiva, uscita l'anno scorso, del 2019, di J-Ax, dal titolo Ostia Lido. Il cantante, in un'intervista ad un noto sito di informazione, ha dichiarato: «Io sono convinto che in Italia possiamo godere delle spiagge e delle città più belle del mondo e che i soldi non sostituiranno mai la parte più importante della nostra vita, l'amore e l'affetto delle persone che abbiamo accanto e che rendono la nostra vita un paradiso ovunque siamo». Ecco, mi sembra che in queste parole sia racchiuso un po' il significato più profondo di questo brano estivo e spensierato, e non ci rimane che ascoltarlo.
3: Bass, io condivido in pieno quello che stai dicendo, grazie a J-Ax. 1, 2, 3, siete pronti, gente? Sei pronto, Ugo? Vai!
4: State ascoltando
5: Uno, due, tre, trova.
4: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speaker.

0: sulla riva letti ricoperti di...
1: Andiamo avanti con la prossima canzone, con il prossimo ballo, e questa è un'emiliana. Faceva anche l'attrice prima di fare la presentatrice. Di chi parliamo, Voice?
2: Esattamente, parliamo di Raffaella Carrà. La canzone si chiama Ballo Ballo ed è la canzone, la sigla finale di Fantastico 3. E lei era, oltre cantante, anche una grandissima attrice e inoltre anche una grandissima ballerina. Antonio, ti piace Raffaella Carrà?
3: Ti piace.
4: Interessante. Questo brano come si chiama? Che andiamo a ascoltare?
3: Ballo Ballo di Raffaella Carrà.
4: Complimenti, proprio lui.
5: Siete pronti, gente? Ballo Ballo? Sei pronto, Ugo? Con la grande Raffaella?

0: siamo al prossimo brano e qui voglio un Antonio da Ponte Sasso che faccia il gradasso, e vai Anto!
1: Ebbene sì, eccoci qua da Ponte Sasso e anche per questo brano che Antonio conosce. Come si chiama Anto? È molto contento perché quando arriva questo pezzo lui fa così, è contento. Come si chiama questo brano di Luciano Ligabue?
2: Luciano Timondo.
1: Eh già, balliamo sul mondo, e questo è il brano di Luciano Ligabue che ci ascolteremo. E dovete sapere che originariamente questo brano non si doveva chiamare così, ma si doveva chiamare Eroi di Latta.
0: Ah, pensavo balliamo su Ponte Sasso.
3: Tenete d'occhio sempre la nostra pagina Facebook della Vaga Band, perché noi facciamo dei pezzi di Luciano Ligabue, ma non ve li svelo, perché se no che sorpresa è, o no? Ma adesso ci andiamo ad ascoltare questo grande pezzo del grande Luciano Ligabue, balliamo sul mondo, e chi è bravo a ballare, balli! Sei pronto, Ugo? Andiamo, andiamo, andiamo!

0: io ho dei CD di Ligabue. Oh, buon compleanno Elvis e Lambrusche Popcorn e anche Su e giù d'un palco.
1: Stiamo arrivando alla fine della puntata. So che in questi attimi c'è disperazione, c'è chi si ferma negli autobus. E per la fine, come ultimo brano, insomma, c'è una canzone che non so se sia stata scritta per il Voice, per questo grande, straordinario ballerino di Alfero che ha lasciato il segno con questa canzone che appunto si chiama Il ballo di.
0: È proprio il mio, beh. È una canzone che fece Giuliano dei Notturni nel 68 ed io mi sono chiesto perché proprio su di me doveva fare il ballo, perché non ha fatto tipo il ballo di Roberto.
1: O il ballo del boss, per intenderci, ma vorrei che a Ponte Sasso, insomma, potrebbero dire qualcosa su questo brano, Antonio, che dici?
2: E niente, noi qui ci stavamo chiedendo che tipo di ballo facesse Simone. Allora abbiamo detto, ma queste mani dove vanno buttate? Anto, che cosa dice Simone? Butta in aria le mani e poi falle vibrare.
1: Non a suon di schiaffoni, falle vibrare, mi raccomando, Antonio,
3: Non tornare l'anno tutto tale di grado.
2: Bravo.
4: Oh, bravo! Allora il ballo di Simone, siete pronti? Non è il nostro Simone, ma è il titolo che è così, Allora, siamo pronti ad alzare in alto le mani come ci chiede Antonio e farle vibrare? Pronti? Con il ballo di Simone e Giuliano dei Notturni? Pronto, Ugo? Vai!
1: State ascoltando
5: Uno, due, tre, trova.
1: Un progetto educativo radiofonico per aspiranti speakers.

0: E poi andiamo a Fano dal nostro Ugo. Ciao Ugo.
1: Ciao Miki, ciao a tutti.
0: E poi invece andiamo da quei due matacchioni. Hai ballato, Anto?
2: Sono io, Antonio di Ponte Castro.
1: Che bella puntata oggi. Ci dispiace che sta per finire, ma noi vi salutiamo qui, vero Anto?
3: Ciao.
1: Ciao a tutti, oh, ragazzi.
0: E saluto per ultimo il nostro voice. Ciao voice.
4: Ma ciao a tutti, ciao, alla prossima puntata.
0: E allora vi salutiamo, alla prossima puntata. State in campana, mi raccomando. E quando potete, fate un bel ballo che fa bene.

Avete ascoltato Un 2 3 Prova, un programma realizzato da un gruppo di amici aspiranti speakers che fanno parte di un progetto musicale radiofonico la cui arte si sposa con la diversità. E per noi la diversità diventa un canzoniere di argomenti, un sussidiario di emozioni, ricordi e pensieri in musica. Insomma, per tutto questo ci vogliono abilità diverse e validità speciali. A risentirci alla prossima puntata!

lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me. Ma che ci fai in un posto simile?

scolastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

gente per strada si volterà, vorranno tutti sapere qualcosa e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città, e che tuo padre ha un aereo privato e molte case di proprietà.

a esistere. Devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Noi di parole ne abbiamo tre: pace, amore e libertà. www.radiotalpa.it

0: Radio Talpa e la sua musica. In studio Renzo Chicco Bartolini.
1: Amici Radio Talpa, ciao a tutti, un grosso abbraccio. Questo è Millennium Bug.

Stai ascoltando Radio Talpa, selezione musicale di Renzo Chicco Bartolini.

0: Rock Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Staremo insieme per una lunga puntata piena di tante novità discografiche, tutte da scoprire insieme, e magari ci focalizzeremo anche sugli album che ci hanno in qualche modo accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo. Il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

0: Wave.
1: Pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam, Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness. David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano On Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Hong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Hong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turayay, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa, l'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rola e i Dexys Midnight Runners.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

Collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My World World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Wall World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese, nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Let's hear it.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe del 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Rock Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Kiddy Lang e Laura Wirs

Nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro, ci ascoltiamo questo pezzo molto lungo ma molto molto bello dal titolo Bride of the Sea, Mick Harvey e Amanda Acevedo.

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys. Il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee. Loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

un mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011 e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Paolo Casisa presenta il rock raccontato da un musicista.
1: Cari amici di Radio Talpa, questa puntata esula dagli argomenti da me portati avanti finora, poiché parte da un presupposto completamente diverso. Da vari anni, nella stagione estiva, di mattina prestissimo, ogni giorno mi reco alla spiaggia di Sassonia, a Fano, ed immancabilmente, dopo una bella nuotata, mi aggrego ad una coppia di sposi per un paio d'ore, camminando su e giù a pelo d'acqua, chiacchierando dei più disparati argomenti, dalla filosofia alla musica, ma spesso transitando per divertenti elucubrazioni in cui la leggerezza è sovrana. Se non che questi due soggetti in realtà sono due straordinari musicisti che da oltre 20 anni si esibiscono in tutto il mondo con i loro spettacoli che miscelano sapientemente musica classica, musica lirica, folk e pop, eseguiti in 5 diverse lingue. Il tutto partì una 30 anni fa, quando l'organista, pianista, cantante e compositore fanese Stefano Vagnini si inventò l'arte modulare, coinvolgendo via via l'artista che sarebbe diventata sua moglie nel 2013, il soprano e pianista Giorgia Ragni. Nella Modular Art, creata da Stefano, gli appassionati ascoltatori più attenti potrebbero trovare anche un profondo sottosuolo stilistico che si stratifica con il progressive rock e con la musica cosmica tedesca degli anni 70.

Stefano Vagnini si diplomò in organo, composizione e musica elettronica al Conservatorio Rossini di Pesaro nel 1986. Ben presto inseritosi nel tessuto cittadino fanese come direttore del coro lirico Mezio Agostini, del coro gospel Slave Song, del Santa Maria Nuova Organ Festival e protagonista di diverse altre situazioni musicali, Vagnini mise a punto una innovativa metodologia compositiva che battezzò arte modulare, la quale prevede la sovrapposizione di più creazioni musicali scritte anche da compositori diversi. Nel 1998 questo lavoro confluì nella pubblicazione del libro The Modular Method in Music e nel CD Via Crucis.

per tutti gli anni 90 Stefano Vagnini ha avuto un successo mondiale come concertista d'organo che lo ha portato ad esibirsi negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile, in Russia, in Uruguay, in Cina, in Corea del Sud, in Giappone e in una decina di nazioni europee.

La sua musica modulare ha raggiunto una importante vetta artistica a Miami col progetto Zoo. In un parco pubblico è stato realizzato un concerto in cui Stefano era al centro col suo pianoforte e tutto intorno aveva posizionati in cerchio equidistanti 8 studenti strumentisti dell'Università Musicale della Florida che suonavano sax, flauto traverso, clarinetto, violino, violoncello, contrabbasso e batteria, i quali leggevano partiture realizzate da diversi compositori residenti in Cina, Stati Uniti, Cipro, Austria, Germania, Australia, Giappone, Singapore, Israele, Inghilterra e Italia. Tutte le composizioni erano state realizzate dai soggetti partendo da brani originali per pianoforte inviati loro da Vagnini, il quale poi sistemò il tutto assegnando agli studenti le varie parti.

Stefano Vagnini e Giorgia Ragni si conobbero a Fano grazie all'allestimento di un'opera lirica e diventarono inseparabili creando la Ida Duo, un laboratorio creativo che tuttora elabora ed inventa nuove forme di concerto e performance secondo la metodologia compositiva dell'arte modulare. Così musica, cinema, arte e letteratura si sovrappongono in una dimensione classica in cui lo sguardo è sempre rivolto verso l'innovazione, la ricerca e l'ironia uniti all'improvvisazione. Ora ascoltiamo qualche brano di un loro lavoro particolarissimo dedicato alla figura di Niccolò Copernico, inciso nel 2014 a Pszczesno in Polonia, all'interno di una piccola chiesa del XIV secolo in cui tuttora sopravvive uno stupendo organo arcaico costruito nel 1670 con mantici a mano e 9 leve di legno che azionano i registri. La chiesa è situata a pochi chilometri da Torun, gioiello medievale che diede i natali a Copernico, dove è presente l'omonima università, un museo a lui dedicato e uno dei più grandi radiotelescopi del mondo. Con questo lavoro Stefano e Giorgia hanno omaggiato le radici più profonde della musica popolare europea.

0: Stai ascoltando il rock raccontato da un musicista. In studio Paolo Casisi.
1: Nelle evocative note di The Gothic Dream c'è invece l'essenza di tutto quel mondo sonoro legato al folk inglese, irlandese e scozzese che tanto ispirò gruppi come Jethro Tull, Fairport Convention, The Strokes e Pentangle. Da notare i reverberi naturali presenti nella torretta della chiesa dove è dislocato l'antico organo. Ovviamente le registrazioni sono avvenute lì in presa diretta davanti a un pubblico esiguo poiché la capienza era di sole 50 unità. Questo brano è stato presentato alla prestigiosa West Georgia University dove Stefano e Giorgia sono stati invitati come artists in resident nell'anno accademico 2011-2012 con i loro progetti modulari.

Una traccia di questo lavoro è dedicato alla cristallina voce di Giorgia Ragni, che qui destruttura la concezione di canto lirico addentrandosi con decisione in misteriosi territori sperimentali che tanto affascinavano Demetrio Stratos quando pubblicò i suoi album Metrodora e Cantare la voce. Giorgia si è ispirata in particolar modo ai 62 mesostici composti da John Cage per voce non accompagnata e microfono che Stratos interpretò nel 71. Tentiamo di ascoltare ora questa voce solitaria con la curiosità che avevamo negli anni 70 quando ponevamo sul piatto del giradischi qualche album che tentava di uscire dalle convenzioni trite e ritrite.

Stefano e Giorgia hanno messo in atto una frenetica attività di concertisti e performers, mettendo in scena conferenze e concerti nelle università, nei centri culturali, ma anche sulle sontuose navi da crociera che girano il mondo, soggiornando 5 anni in America, altrettanti in Corea e, tuttora, sull'isola di Malta. La loro incredibile duttilità li ha portati a creare spettacoli originali interamente narrati e cantati in diverse lingue come l'inglese, il tedesco, il coreano e il cinese. Concludo questa puntata con Ostinato, uno dei brani che funsero da laboratorio modulare di quella incredibile esperienza in quel parco di Miami. Trovo che ha un vago sentore di somiglianza con la musica lisergica delle band californiane Grateful Dead e Jefferson Airplane, che negli anni 60 si ostinavano a creare lunghissimi brani forgiati su un solo riff per le loro improvvisazioni psichedeliche. Buona serata da Paolo Casini.

l'iconica Kim Carnes col suo maggior successo discografico, Bette Davis Eyes, famosa attrice americana dei primi anni del Novecento, molto famosa anche per i suoi occhi particolarmente seducenti. Un brano di Kim Carnes dal successo travolgente. La cantante nella sua carriera ha venduto ben 60 milioni di dischi e continuiamo con Carly Simon.

Carly Simon, cantautrice statunitense, nota soprattutto per il suo brano del 1972, You're So Vain. Il brano è tratto dal suo terzo album in studio, No Secrets. Una piccola storia narra a chi fosse dedicata questa canzone. Varia le ipotesi, da Warren Beatty a Mick Jagger, da Chris Christopherson per finire con Jess Taylor, ovvero tutte le persone che avevano avuto una relazione con la cantante. E continuiamo con Joe Walsh.

chitarrista statunitense, membro della band Eagles, Joe Walsh. Nella sua lunga carriera, iniziata nel 1964, ha inciso ben 35 album. Questa Rocky Mountain Way è tratta dal suo LP The Smoker You Drink, The Player You Get, uscito nel 1973. Ora, Frankie Avalon.

Nel 1959 uscì un brano destinato a fare storia, Venus di Frankie Avalon. Il brano fu scritto da Ed Marshall e Peter De Angelis. Ed è Frankie registrò la versione più famosa di questo brano, che arrivò prima in molte classifiche mondiali. Il testo descrive la supplica di un uomo a Venere affinché possa mandargli una ragazza da amare che possa contraccambiarlo. Ora Terry Jacks. Good.

Terry Jacks è un cantautore canadese, noto soprattutto per il brano Seasons in the Sun, scritto in collaborazione con Jacques Brel e Rod McCowan. La versione di Jacks vendette 10 milioni di copie nel mondo, ed ora Captain Sensible.

bassista britannico e cofondatore dei Damned, punk band della prima ora, Captain Sensible, in questo brano, What, del 1982, fu a suo tempo un grande successo commerciale, un brano particolarmente riconoscibile per l'ottima linea di basso elettrico. E continuiamo con Man at Work.

1981, uscita discografica del singolo Down Under dalla band australiana Men at Work, secondo estratto dal primo album in studio Business as Usual. Il termine Down Under è comunemente usato nei paesi anglosassoni per indicare gli antipodi e in generale l'Australia. Il testo descrive di un viaggiatore australiano che girando il mondo si sente orgoglioso della propria nazionalità.

0: Questa è radiotalpa.it.
1: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli. Ai scintillanti anni 80, New Wave Music, migliori selezioni di musica New Wave, ai microfoni Enrico Simoncelli.

dal settimo album in studio della band inglese Porcupine Tree, il brano Trains. Eccetto due brani, il resto è composto interamente da Steven Wilson. E questi sono i Kraftwerk.

Crafter, Train Europe Express, sesto album del famoso gruppo tedesco, il brano omonimo. Il long play venne pubblicato nel maggio del 1977 per la Klingklang Records. Ora Spandau Ballet.

Blue, brano conclusivo del terzo omonimo lavoro per gli inglesi Spandau Ballet. L'album venne pubblicato nel 1983 per la Chrysalis Records, un buon successo di vendita per il gruppo di Tony Hadley. E questi sono i Divo.

Divo Uncontrollable Urge, dal primo mitico album Are We Not Men, We Are Divo. Il gruppo statunitense rappresenta la band simbolo della New Wave, ora Television.

Rimaniamo negli Stati Uniti con la band di Tom Verlaine, Television, gruppo punk wave della prima ora. Il brano Venus è tratto dal celebre long play di debutto Mark and Moon, pubblicato nel 1977 per la Elektra Records. E questi sono gli Ultravox.

0: la celebre Vienna dell'omonimo long plane targato Ultravox, quarto lavoro per la band inglese, pubblicato nel 1980, il primo disco dopo l'uscita di John Fox e l'entrata di Midge Ure. Il disco è prodotto dal grande Connie Plank.
1: Hi, this is Mike Nash from Super Cats and the Badger. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Talpa di Cattolica.

0: la sua musica di sempre, che è sempre musica che non vale.
1: Si chiama Musica del Mondo ed è il nuovo album di Eugenio Bennato, oggi protagonista qui per Radio Incontro Pesaro e Radio Talpa di Cattolica.
2: Tamora song, dance till you fall. Tamora.

0: diritti a quella dei suoni, folk, etnici e world, sempre aperti a nuove contaminazioni. Ed Eugenio Bennato da sempre ci ha abituato a questo tipo di sonorità. Musica del mondo è un viaggio verso l'altro, un movimento che è già in sé luogo di incontro, un inno alla vita, alla fratellanza e alla bellezza. Un disco che parte da Napoli, città dalle molteplici anime, sempre aperta ad accogliere l'altro per raggiungere il resto del mondo e le sue voci e integrarle in un unico canto. Un cammino palpabile nei luoghi evocati nei testi, nelle diverse lingue che intervengono nelle canzoni e nel ritmo incalzante degli arrangiamenti sostenuti da tamorra, batterie, chitarra battente e tamburi, che rappresenta perfettamente quello dei passi e quello del cuore. Lo stesso Eugenio Bennato, nel definire il suo album, dice che dipinge un sud che trascende la geografia italiana, parlando di radici e catene, di vite dimenticate, di diritti negati, ma anche di valori profondi, di senso di appartenenza, di resistenza e coraggio e di radici, così come ad esempio nella title track Musica del Mondo, che ha anticipato l'album, svelando il senso profondo di questo progetto. Il disco intero celebra la musica come strumento di trasformazione globale, in grado di custodire storie, unire i popoli e opporsi alle ideologie e all'arroganza di chi perpetua i conflitti. E allora noi ascoltiamoci ora Musica del Mondo.
1: Oh.

Tutte le cose che ho scritto nel mio cammino le collego al senso del viaggio, racconta Eugenio Bennato. Che sia un breve tragitto in motorino sul lungomare di Napoli, o un viaggio in treno tra il nord e il sud dell'Italia, o un volo per tappe europee o intercontinentali, le melodie e i versi che penso, sperando che abbiano ragione di esistere, sono sempre collegate all'energia e al ritmo della marcia, alla nostalgia delle cose lasciate alle spalle, al mistero dell'incontro e della scoperta. Musica del mondo, che è l'ultima raccolta di mie composizioni, non sfugge a questa logica. Il disco unisce passato, presente e futuro, tracciando un percorso tra storie radicate nella memoria e voci che ancora risuonano di attualità, con brani come Mongiana, dedicato a un paese calabrese di appena 655 abitanti, la cui storia, come uno dei più grandi poli siderurgici d'Italia, è racchiusa in un piccolo museo, oggi dimenticato. Ascoltiamoci questa delicata Mongiana.

E sempre da musica del mondo ci ascoltiamo ora Torre Melissa, che rievoca il drammatico episodio del battello di migranti arenatosi sulla spiaggia calabrese nel 2019, ma anche l'intervento degli abitanti che, svegliati dalle richieste d'aiuto, salvarono tutti i naufraghi. Torre Melissa.

In questo lavoro c'è anche la struggente Limoni a Varsavia, nata come colonna sonora del film The Lemon Tree, l'albero di limoni, di Bruno Colella, e dedicata a un cuoco siciliano folle e geniale che incarna quella passione capace di compiere piccoli miracoli. Ascoltiamola, Limoni a Varsavia.

E andiamo a chiudere questo splendido lavoro di Eugenio Bennato, Musica del Mondo, con la riedizione di Canzone per Beirut, interpretata in questo disco da Eugenia Bennato, la figlia più piccola dell'artista, che riaccende l'urgenza di affrontare le sfide attuali. Ascoltiamo.

E allora, cari amiche e cari amici, oggi ci siamo ascoltati alcuni brani da Musica del Mondo, il nuovo splendido lavoro di Eugenio Bennato, un inno alla vita, alla fratellanza e alla bellezza. E Eugenio Bennato da tempo ci ha abituato proprio a questo. Grazie, cari amiche e cari amici, per averci seguito in questo percorso sonoro. Da Maurizio Benvenuti, un abbraccio a tutti quanti voi.

Cari amiche e cari amici, una buona giornata ovunque voi siate in questo momento, vi giunga un abbraccio. Da Maurizio benvenuti, io mi trovo come al solito negli studi radiofonici per Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro e come al solito sono qui davanti a quel microfono che mi accompagna da sempre. Beh, io sono pronto per raccontarvi una storia in musica a cui sono particolarmente legato, perché i due musicisti che oggi saranno protagonisti ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente. E allora oggi il nostro viaggio sonoro sarà un viaggio inusuale qui su Radio Talpa e su Radio Incontro Pesaro, ma noi, lo sapete, ci piace in qualche modo stimolarvi, stupirvi. E allora, cari ascoltatori, chiudete gli occhi per un po' e immaginate due artisti nati in terre diverse. Lei, Svitlana Remiankova, ucraina, lui, René Perez, venezuelano. Due artisti che portano con sé storie, memorie e melodie. Le loro mani si incontrano sullo stesso respiro musicale. Il violino racconta, la chitarra risponde e insieme tessono un arazzo che parla di bellezza, di lotta e di speranza. A Touch of Sound non è solo un album, è una conversazione intima tra strumenti, culture e tempi diversi. È la prova che la musica classica, quando è suonata con cuore e cura, può parlare a chiunque, senza barriere, senza traduzioni. Il nostro viaggio inizia.

E ora che siamo entrati nel suono di questo Touch of Sound, il nuovo lavoro del Classical Duet, andiamo a conoscere meglio questi due artisti. È un duo che ha sede in Alberta, siamo dunque in Canada. Un duo formato dalla virtuosa violinista Svitlana Remiankova e dal chitarrista classico René Pérez. Come dicevamo all'inizio, lei è originaria dell'Ucraina, lui del Venezuela. Sono due artisti affascinati e specializzati nella musica del periodo classico dal 1750 al 1850, in particolare nelle composizioni tedesche di Joseph Kufner e nelle opere italiane di Niccolò Paganini e Mauro Giuliani, oltre naturalmente a tanti altri musicisti. I loro studi avanzati, la loro formazione, permettono loro di trasportare gli ascoltatori attraverso un ricco arazzo di emozioni, mantenendo al contempo la bellezza e l'eleganza del classicismo. La loro proposta musicale è un programma coinvolgente che fonde il fascino senza tempo e l'intensità appassionata del periodo classico. Sia Svitlana che René mantengono un fitto programma come musicisti solisti e da camera, viaggiando solitamente in varie città del Canada, suonando per varie società e festival di musica da camera, trasmettendo un importante messaggio di eleganza e virtuosismo.

In questo secondo album del classical duet che si chiama Touch of Sound, troviamo un programma che attraversa più di 3 secoli di musica. Attraverso arrangiamenti pensati e misurati, il duo mette in luce l'intimità e il colore di violino e chitarra, mostrando come questi strumenti possano rispondersi, dialogare e trasformare brani originariamente pensati per altre formazioni in un'esperienza cameristica ravvicinata. In questo lavoro troviamo artisti come Giuseppe Torelli, Antonio Vivaldi, Johann Baptist Wonal, Niccolò Paganini, Joseph Kaffner e, in un tocco profondamente personale che andremo ad ascoltare in seguito, Miroslav Skorik. Ora invece, tratto da questo secondo album dei Classical Duet, ci andiamo ad ascoltare Antonio Vivaldi.

L'album non è solo una raccolta di pezzi, è un percorso emotivo. Le scelte di arrangiamento firmate anche da Robert Brower e Riccardo Grazer, oltre che dallo stesso duo naturalmente, cercano di preservare il carattere originale delle opere, ma allo stesso tempo di rivelare nuove sfumature attraverso il rapporto sonoro tra violino e chitarra. In alcuni momenti ascolterete scambi lirici, in altri passaggi virtuosistici che mostrano la tecnica e la complicità degli interpreti. Ora soffermiamoci su Melody di Miroslav Skorik. Questa versione, proposta in questo album, assume un significato speciale. Nata come pezzo di grande intensità lirica, è diventata negli ultimi anni un simbolo di ricordo, dolore e speranza per il popolo ucraino. Nel riarrangiamento per violino e chitarra, il brano si apre con battiti che evocano tristezza e perdita. Poi, attraverso modulazioni e cambi metrici, si trasforma in un'espressione di rabbia e resilienza. Infine, chiude con un finale che, pur forte, conserva una delicatezza che implora speranza. Per Svitlana e René, questo pezzo è personale, racconta storie di vita, di perdita e di attesa, e diventa ponte tra la loro esperienza individuale e l'ascoltatore. E allora, ascoltiamolo in silenzio.

Un disco a mio avviso particolarmente importante per noi fruitori di musica, per noi ascoltatori, perché anzitutto notiamo intimità e immediatezza. La combinazione tra violino e chitarra crea un suono caldo e vicino, dove ogni dettaglio timbrico arriva diretto all'ascoltatore. E poi brani raramente ascoltati che vengono riproposti con cura, offrendo al pubblico l'occasione di riscoprire pagine sotto una luce nuova. La presenza, lo abbiamo visto e sentito, soprattutto di Melody e il background personale di questi due artisti aggiungono una dimensione umana che va oltre la mera esecuzione tecnica. E poi la versatilità interpretativa, un duo che passa con naturalezza da passaggi ornamentali a momenti di grande virtuosismo, mostrando una complicità che sembra nata da anni e anni di collaborazione.

Cari amiche e cari amici, credo dunque che oggi in qualche modo Radio Talpa di Cattolica e Radio Incontro Pesaro, grazie a questi due musicisti, siamo stati capaci di regalarvi momenti di pura eleganza. Abbiamo sentito il passato risuonare nel presente e a trovare nelle note che abbiamo ascoltato un riflesso delle nostre storie comuni, fragili, resistenti. Sempre in cerca di speranza. Così, se vi ha toccato qualcosa di quello che avete ascoltato, condividetelo. Portate questa musica con voi, fatela risuonare nelle vostre stanze, nei vostri viaggi, nelle vostre pause. Supportate il lavoro di chi, come René Svitlana, dedica la propria vita a trasformare la storia musicale in un dialogo vivo e umano. Per chi volesse approfondire, l'album A Touch of Sound è uscito in questi giorni per Leaf Music Distribution. Cercatelo sulle piattaforme digitali o seguite il Classical Duet per aggiornamenti sui concerti e le loro prossime uscite. Grazie per averci ascoltato, io sono Maurizio Benvenuti, vi do come al solito appuntamento alla prossima storia, perché qui a Radio Talpa e Radio Incontro Pesaro abbiamo davvero tante storie da raccontarvi.

0: Su Radio Talpa il massimo del relax lo avrai il giovedì sera con la musica elegante di Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly.
1: Smooth Night.
2: Chillin' Me Softly. Un programma di Patrizio Sigona.
0: L'appuntamento è per ogni giovedì alle 22.30 su Radio Talpa.
3: Il rock non morirà mai, mai, non fino a quando il piede di un sognatore batterà a ritmo con il suo cuore e con radiotalpa.it.

0: My name is Redmila Cody.
1: Studio 1 di Radio Talpa in via del Prete 7, in quelle di Cattolica. Un abbraccio a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto. Un caro saluto da Maurizio, benvenuti. Mi capita che nel lavorare in una radio, in particolare poi a Radio Talpa, dove sono presenti un'infinità di colleghi che masticano cultura musicale fin dalla nascita, beh, continuamente hai nuovi input sonori che ti permettono di allargare i tuoi orizzonti. Ecco così che mi capita, grazie alla collaborazione con la giornalista, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, di venire a conoscere una voce femminile dotata di una timbrica e un fascino per me davvero particolari. Lei è una nativa del popolo Navajo e si chiama Radmila Cody, e sarà proprio lei, la sua storia, le sue canzoni, protagoniste oggi di questo speciale a Radio Talpa.

E questa, care amiche e cari amici, l'avete ascoltata, è Radmilla Kodi, la protagonista di questa puntata di oggi. Un'artista che è stata candidata più volte ai Grammy Award, vincitrice di numerosi Native American Music Awards, è stata la 46esima Miss Navajo Nation ed è stata una cosa che ha suscitato un po' di scandalo perché era la prima volta che diventava una Miss Navajo, una biraziale, perché ricordiamola, Radmilla Kodi è di discendenza afroamericana da parte di padre, mentre Navajo da parte di madre. Nata e cresciuta negli splendidi e pittoreschi altopiani della nazione Navajo, l'infanzia di Radmilla è consistita nel pascolare pecore a piedi e a cavallo, nel tessere la lana e nel cercare fino a tarda notte con sua nonna le pecore smarrite e i loro agnelli. Il momento clou dei suoi giorni di pastorizia era stare in piedi sul recinto delle pecore, cantando a squarciagola con le pecore e le capre come pubblico. E tutto ciò che contava in quel momento era il momento di vivere un sogno, dice Radmilla, raccontando i suoi primi anni di vita che oggi sono diventati una realtà per questa musicista. Un'artista, dicevamo, cresciuta nelle zone rurali della nazione Navajo, dalla nonna materna che parlava solo Navajo. E in un'intervista con la Vermont Public Radio, la Kodi ricorda che sua nonna si arrabbiava con lei quando parlava inglese. Kodi in questa intervista ricorda anche che le sue faccende quotidiane includevano dunque il pascolo e la tessitura, e questo tempo, trascorso in relativa solitudine, le diede il tempo di esercitare le sue prime abilità canore con il suo primo pubblico, le pecore. E questa atmosfera rientra anche in una sua bellissima ninna nanna, una lullaby, che adesso andiamo ad ascoltarci.

Altre influenze nella musica di Radmila Kodi: il meraviglioso ambiente naturale che aveva davanti, e questo le fece apprezzare anche i suoni della natura. E infine sua nonna si era convertita al cristianesimo, e quindi un'altra influenza sulla sua musica fu rappresentata dai cori cristiani che si cantavano nella chiesa locale. Nel 1997 Radmila Kodi partecipò e vinse il concorso di Miss Navajo ed era la prima volta che una biraziale vinceva questo concorso, un evento per il quale è richiesta una vasta conoscenza delle tradizioni Navajo e la padronanza della lingua Navajo, piuttosto che gli ideali di bellezza promossi dai concorsi di bellezza occidentali. E dopo questo incarico iniziò una carriera come artista discografica, come musicista. Le canzoni di Kodi sono un mix dunque di musica tradizionale Navajo e canzoni che incorporano ad esempio testi scritti dal suo zio Herman Kodi. Il suo primo album esce nel 2000, si chiama Within the Four Digressions e include la versione Navajo, bellissima, di The Star Spangled Banner.

Nel 2002 Radmila Kodi vince il Native American Music Award come miglior artista femminile per il suo album Seed of Life, e da questo album ci andiamo ad ascoltare un brano.

La carriera musicale di Radmila Kodi continua con un terzo lavoro che ebbe un grande successo, The Spirit of a Woman, dove la cantante continua la sua esplorazione musicale dei tesori culturali dei Diné, così i Navajo preferiscono farsi chiamare, perché Diné significa il popolo, figli del popolo santo. E in questo lavoro presenta canzoni tradizionali e contemporanee di nuova composizione.

Ancora un album dalla discografia di Radmila Kodi, questo è particolarmente interessante perché la pluripremiata cantante presenta delle canzoni per amici molto speciali. Infatti l'album si chiama Precious Friends Songs for Children. Queste canzoni per bambini includono classici molto amati con testi navao e composizioni originali per bambini del noto educatore e cantautore Herman Kodi. I testi di questo album sono in navao, con traduzioni in inglese e con un libretto, appunto, che include queste traduzioni.

Il lavoro successivo di Radmila Kodi si chiama Shikeya, Honoring My Land, canzoni per il popolo. E sono cantate nello stile tradizionale del Diné, quindi del popolo Navajo. Queste nuove canzoni onorano la madre terra, la patria del popolo e dei veterani che hanno servito il nostro paese, nonché uno sguardo umoristico su quello che accade nella vita del popolo Navajo. Ed è un lavoro i cui testi sono scritti da Herman Kodi.

0: Yang.
1: L'ultimo per ora bellissimo lavoro di Radmila Kodi risale al 2016 e si chiama Che Esin, dove che significa parentela ed è il fondamento dell'identità di Ne, del popolo Navao, e della sopravvivenza come popolo. Trascende la famiglia immediata e si estende in relazioni che spaziano in tutta la società Navao. Con nuove canzoni di Herman Kodi e Radmila Kodi, Che Esin onora la forza unificante della cultura e della comunità di Ne e include testi Navao e inglesi. E naturalmente anche da questo lavoro ci andiamo ad ascoltare subito un brano.

0: Di pari passo con la musica, bisogna assolutamente ricordare che Radmila Kodi è particolarmente attiva contro gli abusi sessuali e la violenza domestica che c'è nel suo popolo. Lei stessa è sopravvissuta alla violenza domestica e quindi usa le sue esperienze personali per sostenere con forza l'epidemia di violenza. È un tema che le sta molto a cuore e come persona biraziale, perché ricordiamo suo padre era afroamericano, cerca di comunicare messaggi positivi sulla sua doppia identità, poiché i bambini che sono biraziali o multiraziali sopportano ancora il peso del pregiudizio all'interno proprio del loro popolo, il popolo Navajo. E in questo periodo Radmila è estremamente impegnata, piuttosto che nella musica, proprio nella sua attività, quella appunto di attivista contro gli abusi sessuali e la violenza. Tra l'altro Radmila è il soggetto di un documentario pluripremiato intitolato Erring Radmila, prodotto e diretto da Angela Webb, che esplora ulteriormente il viaggio di Radmila come attivista e performer internazionale. Radmila ha conseguito una laurea in relazioni pubbliche con una specializzazione e un master in sociologia. Inoltre è stata selezionata tra le prime 50 grandi voci di National Public Radio, che è un organismo indipendente che raccoglie oltre 1000 radio negli Stati Uniti. Recentemente Radmila è stata insignita dal Black History Makers Award ed è stata selezionata come prima presentatrice di premi per i nativi americani alla 55esima cerimonia di premiazione pre-televisiva dei Grammy. Da ricordare anche che Radmila Kodi ha passato anche 21 mesi in carcere, perché nel 2003 lei stessa si è dichiarata colpevole per aver trasferito $1000 al suo ragazzo che le usava violenza, che era coinvolto nel traffico di marijuana a Las Vegas, e ha ammesso di sapere che quel denaro sarebbe stato utilizzato per tali attività illegali. Successivamente la Kodi è stata oggetto di attacchi razziali pubblici proprio per la sua discendenza afroamericana, mentre tanti altri hanno espresso sostegno e comprensione per la sua situazione causata dal fatto che il suo ragazzo era violento e usava proprio violenza domestica nei suoi confronti, e questo le ha consentito di essere ancora di più attivista proprio contro la violenza domestica. Questa è Radmila Kodi, a mio avviso un grande personaggio, una scrittrice di canzoni, una modella, lo ricordo ancora una volta, è stata la prima Miss Navajo biraziale, una grande cantante, una grande attivista, e soprattutto in questo periodo il suo attivismo è davvero importante. Basta sfogliare le pagine di internet e vedrete un sacco di video in cui la si vede impegnata nelle varie campagne contro gli abusi sessuali, la violenza domestica e ancora altri tipi di attività. Da Maurizio benvenuti, un sincero abbraccio a tutti quanti voi, sperando in qualche modo di avervi incuriosito su questo personaggio, Radmila Kodi, che vi invito ad approfondire. Ciao a tutti e a risentirci a presto. La giornalista e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene, Raffaella Milandri, presenta Nativi Americani, ieri e oggi. Dove e come vivono, quanti sono, la storia e le tradizioni e tanto altro ancora. Studio 1 di Radio Talpi, io sono Maurizio, benvenuti, una buona giornata a tutti quanti voi che in questo momento siete all'ascolto ovunque voi siate in questa calda estate. Sono qui in studio perché tra poco daremo nuovamente voce a Raffaella Milandri per un nuovo importante appuntamento con Nativi Americani, ieri e oggi. Vi ricordo la nostra collaboratrice Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e soprattutto soprattutto attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene. E oggi entreremo in una storia che non è solo politica, non è solo attivismo. È una storia di identità, di ferite aperte e di orgoglio. Una storia che attraversa il Novecento americano come una lama e che ancora oggi ci parla con una forza che non si è spenta. Perché la puntata di oggi di Nativi Americani, condotta da Raffaella Milandri, ci porta al centro di una figura complessa, magnetica, spesso controversa, Russell Means, uno dei volti più riconoscibili dell'American Indian Movement, l'uomo che ha trasformato la protesta in teatro politico, la rabbia in simbolo, la voce dei nativi in eco internazionale. E allora, con la sua sensibilità e la sua competenza e la sua capacità di far vibrare le storie, oggi Raffaella ci guiderà dentro la vita di Russell Means, un uomo che ha incarnato la rabbia, la spiritualità, la politica e la cultura dei nativi americani come pochi altri. E allora, con piacere, cedo il microfono a Raffaella Milandri. Buon ascolto.
1: Ciao a tutte e a tutti, sono Raffaella Milandri e questa è Nativi Americani, ieri e oggi, su Radio Talpa. Quella di oggi è una puntata speciale dedicata a uno dei personaggi più straordinari e controversi della storia nativa americana contemporanea. Russell Means, Oglala Lakota, attivista dell'American Indian Movement, protagonista di Wounded Knee, attore, scrittore, musicista. Un uomo che per oltre 40 anni costrinse gli Stati Uniti a confrontarsi con questioni che molti avrebbero preferito consegnare ai libri di storia e non parlarne più. Prima di incontrarlo, però, voglio partire dal presente perché quello che sta accadendo proprio in queste settimane dimostra quanto le battaglie per le terre e la sovranità dei popoli nativi siano tutt'altro che concluse. Torniamo quindi a Bears Ears nello Utah, di cui abbiamo già parlato. Il 13 luglio 2026 il presidente Donald Trump ha ridotto il Bears Ears National Monument da 1.360.000 acri a poco più di 121.000, quindi escludendo dalla protezione il 90% del territorio. La stessa proclamazione ha sciolto la Bears Ears Commission, attraverso la quale cinque nazioni, Hopi, Navajo, Ute Indian Tribe, Ute Mountain Ute e Pueblo of Zuni, partecipavano alla gestione di quelle terre. Abbiamo già raccolto degli appelli, mandato delle mail, chi ha aderito alla nostra protesta ha mandato delle mail, non abbiamo avuto riscontro. Praticamente l'11 settembre, se non ci sarà uno stop, un fermo da Trump o comunque una contestazione pubblica, le aree escluse potranno di nuovo essere aperte e quindi aperte a concessioni, rivendicazioni minerarie, fracking, richiesta di richiesta di compagnie minerarie, aprire insomma delle miniere un po' ovunque. Le cinque nazioni della Bears Ears Intertribal Coalition hanno reagito, perché per loro non è una collezione di siti archeologici isolati, ma è un paesaggio culturale vivente dove ci sono luoghi sacri, acqua, piante, animali, memoria e presenza contemporanea nello stesso sistema di relazioni. La battaglia continua e noi continueremo a seguirla. E oggi voglio dare una notizia in più, quindi Radio Talpa aderisce a Voci Native, Conoscenza, Memoria, Diritti, l'alleanza culturale promossa da Omnibus Omnes per contribuire a dare spazio alle voci, alla cultura, alle iniziative e alle battaglie dei popoli indigeni. Molto brevemente vi dico che associazioni o comunque realtà culturali che vogliono partecipare devono scrivere a info@omnibusomnes.org mentre invece chi vuole, anche diciamo da semplice membro, quindi da partecipando, la partecipazione comunque, l'iscrizione è gratuita, insomma, deve mandare sempre un'email e poi vi manderemo le iscrizioni. Quindi non avrei potuto scegliere una puntata migliore per annunciare Russell Means, perché quello che fece lui per tutta la vita fu proprio impedire che i popoli nativi venissero ricacciati nel silenzio. Nel presentarlo nell'edizione italiana del suo ultimo libro, ho scritto che Russell Means comprese molto presto quanto l'America sapesse ignorare gli indiani finché rimanevano invisibili. Lui decise quindi di rendersi impossibile da ignorare. Means nasce nel 1939 nella riserva di Pine Ridge, in Sud Dakota, da padre Oglala Lakota e madre Yankton Dakota. Ancora bambino, si trasferisce con la famiglia nella baia di San Francisco e cresce lontano dalla riserva, conoscendo il razzismo, lo sradicamento e quella pressione ad assimilarsi che segnò la vita di moltissimi nativi americani nel Novecento. La sua giovinezza è difficile. Lui stesso racconterà senza indulgenza l'alcol, le droghe, le risse, una vita personale caotica. Vale la pena ricordarlo perché Means non fu mai un leader da santino. Era contraddittorio, impulsivo, a volte esasperante e lo sarebbe rimasto anche quando il suo volto cominciò ad apparire sui giornali di tutto il mondo. La svolta arriva con l'American Indian Movement, nato a Minneapolis nel 68, tra discriminazione, povertà, violenza della polizia e perdita dei legami con le proprie comunità. Means entra nel movimento e ne diventa subito uno dei volti più riconoscibili. Partecipa alle azioni nelle Black Hills, nel 72 al Trail of Broken Treaties, una grande mobilitazione, che raggiunge Washington. Means aveva capito una cosa fondamentale: un'ingiustizia invisibile è molto più facile da ignorare. Poi arrivò Wounded Knee. Il 27 febbraio 1973, attivisti Oglala e membri dell'American Indian Movement occupano Wounded Knee nella riserva di Pine Ridge. La scelta del luogo ha una forza immensa perché proprio lì, nel dicembre del 1890, il settimo cavalleria aveva massacrato centinaia di Lakota. Ma nel 73 si protesta anche per altre cose, tra cui appunto il mancato rispetto dei trattati. L'occupazione dura 71 giorni. E intorno all'abitato vengono schierati agenti federali, armi e addirittura mezzi blindati. Per più di 2 mesi, Wounded Knee entra nelle case degli americani e sui giornali di tutto il mondo. E nello stesso luogo, improvvisamente, si sovrappongono il 1890 e il 1973. Russell Means diventa uno dei simboli della rinascita politica nativa. Qui arriviamo alle Black Hills, le Pa-Sapa, terre sacre per i Lakota, al centro di una controversia territoriale che dura da generazioni. Quando venne riconosciuto un risarcimento economico per la loro sottrazione illegale, ne abbiamo parlato in qualche puntata, qualche 10-20 puntate fa, molti Lakota rifiutarono il denaro, perché il problema non era stabilire quanto valessero quelle colline, ma stabilire che se una terra sacra potesse essere ridotta a un prezzo. Russell Means dedicò proprio alle Pa-Sapa una canzone. Negli anni 90 cominciò a mescolare parola recitata, rock, blues, country, hip hop e musica nativa, trasformando anche la musica in uno spazio politico. Ascoltiamolo, Russell Means in Pa-Sapa dall'album Electric Warrior.

come, one come. I'll have supper. Come, one come, kill a goat.

Negli anni 90 arriva anche Hollywood, il grande pubblico lo conosce soprattutto come Chingachgook nell'Ultimo dei Moicani. Per qualcuno è una contraddizione, il radicale che combatte il sistema americano e poi lavora nell'industria cinematografica. Mintz però sembra considerare il cinema semplicemente come un altro spazio nel quale entrare e continuare a parlare. Proprio in quel momento, nel 1992, incontra Bayer Johnson, scrittore e sceneggiatore, e l'incontro appunto sarà decisivo perché lui aveva sempre diffidato della scrittura e la tendenza occidentale a attribuire alla parola scritta un'autorità superiore alla tradizione orale. Ora Johnson diventa la persona capace di trasformare la sua voce nelle pagine. Prima di arrivare quindi alla loro collaborazione, bisogna ricordare che Russell Mintz fu anche un uomo molto discusso. Gli vennero rimproverati personalismo, impulsività e una forte ricerca della visibilità. Alcune sue scelte politiche provocarono dure fratture nell'American Indian Movement e nel 2007 partecipò alla proclamazione della cosiddetta Republic of Lakota, che non rappresentava ufficialmente i governi tribali Lakota. Raccontarlo quindi senza queste contraddizioni significherebbe trasformarlo in ciò che non fu mai, un personaggio facile. Mintz criticava i media e li utilizzava magnificamente, attaccava Hollywood e vi lavorava, diffidava della scrittura e alla fine volle lasciare un libro. La stessa tensione attraversa la sua musica. Ascoltiamo Ain't No Prison for the Corporation.

0: Ed eccoci ora all'ultimo Russell Means, quello che forse conosciamo meno. È uscito appunto da pochi giorni questo libro che scrisse insieme a Bayer Johnson, Se hai dimenticato i nomi delle nuvole, hai smarrito la strada. Un'introduzione al pensiero e alla filosofia degli indiani d'America. Questo libro ci porta molto vicino al Means degli ultimi mesi di vita, quando sente proprio un'urgenza di affidare alla pagina qualcosa di ciò che aveva ricevuto dalla famiglia, dagli anziani, dalla propria esperienza. L'edizione italiana, pubblicata da Mauna Kea, ha un'introduzione di Francesco Spagna. E comunque, diciamo, in questa edizione è stato essenziale non addomesticare la voce di Means, cioè quindi le sue affermazioni possono essere contestualizzate, precisate e discusse, ma devono restare sue. Non è in realtà un manuale sulla spiritualità indiana e non è neppure un trattato antropologico, è memoria, pensiero politico, insegnamento degli anziani, molta critica della società occidentale e poi la visione Lakota e panindiana secondo Russell Means. È interessante proprio perché è lui che ne parla. Lui parla della ricchezza della lingua Lakota nel descrivere le nuvole e usa quell'immagine per spiegare qualcosa di più grande. Quando una lingua possiede parole precise per ciò che accade nel cielo, nel vento, nell'acqua e sulla terra, conserva anche una maniera di osservare il mondo. Perdere una parola può significare perdere una distinzione, una conoscenza, una relazione. Pensiamo quindi alle boarding schools. Le scuole residenziali indiane dove generazioni di bambini furono punite perché parlavano la propria lingua. Quindi non si cercava di sostituire il Lakota o altre lingue con l'inglese, si interrompeva la trasmissione di una memoria e di un modo di conoscere il mondo. Un altro concetto che ritorna in Mins è la legge naturale, che lui intende proprio come un ordine fondato sull'equilibrio, sulla reciprocità, sul limite e sulla responsabilità. E poi usa una contrapposizione molto forte fra ciò che chiama matriarcato e patriarcato. Quindi da una parte relazione, continuità della vita e responsabilità verso le generazioni future. Dall'altra invece dominio, accumulazione e trasformazione della terra in qualcosa da possedere. E qui Means generalizza, provoca, esaspera deliberatamente i contrasti, ma il suo meccanismo è molto interessante perché dice: per secoli l'Occidente aveva osservato gli indiani, li aveva giudicati primitivi e incivili. Means rovescia lo sguardo e domanda all'Occidente: chi è davvero civilizzato? Chi cerca di vivere rispettando i limiti del proprio ambiente, oppure chi avvelena acqua e terra e trasforma ogni cosa in merce? Possiamo discutere le sue risposte, ma è molto più difficile sfuggire alle sue domande. Qui torniamo inevitabilmente a Bears Ears. Non perché Russell Means abbia combattuto quella battaglia, sarebbe sbagliato sovrapporre popoli e storie differenti, ma la domanda è simile. Che cos'è una terra e chi ha il diritto di stabilirne il valore? È soltanto una superficie da dividere, concedere e scavare? Oppure può essere anche memoria, luogo cerimoniale, fonte di medicine, presenza degli antenati e responsabilità verso chi verrà dopo? È una domanda che attraversa le Black Hills di Russell Means e Bears Ears, pur nella profonda differenza delle loro storie. Means morì il 22 ottobre 2012 a Pine Ridge. La sua eredità non consiste nell'avere avuto sempre ragione. Russell Means continua a dividere ed è giusto raccontarlo così. La sua grande vittoria fu forse un'altra. Costrinse l'America a guardare ciò che aveva cercato a lungo di non vedere. I popoli nativi non erano scomparsi, i trattati non erano solo documenti d'archivio e la perdita delle terre non aveva cancellato il rapporto con quelle terre. E c'è qualcosa di profondamente significativo nel fatto che l'ultimo Russell Means abbia affidato parte della propria eredità a ciò di cui aveva diffidato per quasi tutta la vita, un libro. L'uomo che aveva trascorso decenni a costringere gli altri ad ascoltarlo, volle lasciare qualcosa che potesse continuare a parlare quando la sua voce non ci sarebbe più stata. Abbiamo cominciato questa puntata da Bears Ears, abbiamo attraversato Pine Ridge, Wounded Knee, le Black Hills, Hollywood, la musica e infine le parole di Russell Means. Storie diverse che ci ricordano però una cosa fondamentale: i popoli nativi non appartengono al passato. Sono nazioni e comunità contemporanee che parlano oggi di terra, ambiente, lingua, cultura, diritti e futuro. Per questo, ecco, con Radio Talpa aderiamo a Voci Native. Questo progetto per dare spazio alle voci native, che non significa parlare al loro posto né trasformarle nell'ennesima immagine romantica costruita da noi. Significa ascoltarle anche quando sono scomode, contraddittorie e difficili da incasellare, come era Russell Means. Ma lui possedeva una qualità che persino i suoi avversari dovettero riconoscergli: era impossibile ignorarlo. E forse nell'America nella quale era cresciuto, questa fu già una vittoria. Io sono Raffaella Milandri, avete ascoltato Nativi Americani ieri oggi su Radio Talpa. Grazie per essere stati con me, con noi. Continueremo a seguire Bears Ears e naturalmente continueremo a raccontare le voci, le storie, le battaglie dei popoli nativi e ovviamente la musica. Ci ritroviamo alla prossima.
1: E allora, care amiche e cari amici, mentre le parole di Raffaella Milandri ci accompagnano fuori da questo viaggio e la salutiamo, resta una sensazione precisa. La storia dei nativi americani, l'avete sentito in tutte queste puntate, non è un capitolo chiuso, ma un fiume che continua a scorrere. Russell Means, con tutte le sue contraddizioni, ci ha ricordato che la dignità non è mai un dono, è una conquista quotidiana, una voce che non smette di chiedere ascolto. Abbiamo visto un uomo che ha scelto di stare dalla parte del suo popolo anche quando significava camminare controvento. E allora, e mentre la puntata si chiude, resta un invito: non dimenticare. Non dimentichiamo le storie che bruciano, le culture che resistono, le voci che hanno pagato un prezzo per essere libere. Da nativi americani, ieri e oggi, da Radio Talpa, da questa piana simbolica che oggi abbiamo attraversato insieme, vi salutiamo con rispetto e con gratitudine. Che il vento dei Lakota vi accompagni sempre. Da Maurizio Benvenuti, da Radio Talpa, da Raffaella Milandri, un sincero abbraccio a tutti quanti voi. Avete ascoltato Nativi Americani, ieri e oggi. Ha condotto in studio Raffaella Milandri, giornalista, fotografa, scrittrice e attivista per i diritti umani delle popolazioni indigene.
2: Questa non è AI, questa è realtà. Questa è radiotalpa.it.

Ed ancora, eccoci qua, ciao a tutti da Raffaella Sole, benvenuti sempre su questa nostra piazza virtuale, questa agora di musica che speriamo vi dia 60 minuti di soddisfazione, come dire, rock, anche perché come dice il nostro sottotitolo al sito che trovate sul web www.ariarock.it, se la rock non arriva ve lo portiamo noi e noi ve lo portiamo anche attraverso la radio, e quindi quale migliore occasione per andare ad ascoltare quelle che sono le tantissime novità che escono, ma anche qualche piccolo salto indietro, perché il rock fa sempre bene ovunque si trovi. E questo nostro viaggio comincia oggi con il segno del comando, anzi a dire la verità con l'Expiatoria, una heavy doom band che si è unita al segno del comando, una dark prog band davvero molto interessante, di cui abbiamo parlato diverse volte anche sul nostro sito ariarock.it, e si sono uniti per annunciare quella che è la pubblicazione dello Spirit album Voci Notturne per la Black Records. L'album è composto da 7 canzoni in tutto, 3 degli Expiatori e 4 del segno del comando, ed è incentrato su quella che era la famosa miniserie TV da Pupi Avati, Voci Notturne, andate in onda nel 1995. Voci Notturne è uscito da poco in esclusiva digitale su Bandcamp, e quindi è possibile andare ad ascoltarsela tutto quanto. Noi invece qui ad Aria Rock vi proponiamo Sublisius, loro sono il segno del comando e gli Expiatoria. Un'apertura di Aria Rock all'insegno del Dark e del Heavy Doom.

Beh, comunque chi ci segue sa benissimo che non siamo abituati a muoverci all'interno di quelle che sono le sonorità dark, in ogni modo, dark wave o che ne sia, però ci sembrava molto interessante questo esperimento che gli Expiatoria e il Segno del Comando hanno voluto realizzare, per cui con questo split album di Voci Notturne che esce per la Black Widow Records, con quale ci onoriamo spesse volte di collaborare nelle recensioni delle produzioni, ci sembrava molto interessante da mandare in onda, da proporre a quelli che poi sono i nostri ascoltatori. E noi continuiamo questo nostro viaggio all'interno della musica rock, soprattutto all'interno di quelle che sono le tantissime novità che ci giungono in redazione, che chiaramente poi pian piano andiamo spoilerando, ascoltando, sviscerando e parlandone poi anche sui nostri siti, e sul nostro sito e sui nostri profili. E arriva il momento di una band che esce con un titolo, un disco davvero molto emblematico già dal titolo. Stiamo parlando di Dubbi, loro sono i Che Blema. In realtà questa è l'anticipazione di quello che sarà poi

situazioni. E questo naufragare un mare di incertezze che blema scelgono di scuotere l'ascoltatore con questi suoni massicci e cori urlati. I che blema con dubbi.

Beh, in fondo hanno ragione, quando si è pieni di dubbi è difficile avere una vita facile e normale, e questi erano i Che Blema con questo Dubbi. Continuiamo il nostro viaggio, sempre con musica italianissima, e devo dire la verità che siamo tornati nella tranquillità del nostro studio di registrazione dopo un po' di tempo ad ascoltare uno dei dischi che avevamo lasciato da parte nel lontano ormai 2025, perché purtroppo berati da tante cose, ma anche da cose, devo dire la verità, poco piacevoli quando si ha a che fare con la salute. Comunque sembra ormai tutto quanto superato. E se da un lato ce ne dispiace, dall'altro è invece una manna caduta dal cielo, perché questo Rattling, l'ultimo lavoro degli Aerostation, è davvero una botta di sano rock che ci porta subito alla ripresa effettiva del nostro viaggiare. Devo dire la verità è che ormai siamo ritornati a pieno, anche se non abbiamo mai trascurato di aggiornare quello che è il nostro sito, ariarocco.it, però abbiamo lasciato da parte un pochino tante altre cose, ma comunque la musica non ci è mancata mai assolutamente, perché è importante comunque tenersi sempre al passo con quelle che sono le tante, tantissime novità che arrivano dal mondo appunto sommerso, sia dell'underground, del rock, del pop, del jazz, insomma la musica e musica va ascoltata comunque tutto quanto. Quindi questo è l'ultimo lavoro degli Aerostation, o Rattling, dal quale ci andiamo ad ascoltare questo Soul Shine.

un lavoro davvero molto interessante, questo All Rethink di Aero Station. A proposito, ci siamo ascoltati questo Soul Shine, questo Soul dell'Arcobaleno, ma tutto il disco è davvero molto molto interessante, per cui un consiglio da parte di Raffaele Assore e chiaramente della redazione di Aria Rock di andare assolutamente ad ascoltarvi questo disco, che ripeto, è interessante per la tipologia e la quantità dei suoni che trasmette, appunto, come avete potuto notare da questo Soul Shine che ci siamo appena ascoltati. E noi continuiamo questo nostro viaggio con quello che è l'esordio di una band cagliaritana, e stiamo parlando dei Trosk. Loro hanno esordito con questo Signal Failure, una sorpresa anche per noi che non ci occupiamo spesso di suoni duri o dark come li sono quelli di questa band, composta da tre sardi e un pugliese: Riccardo Sunda al basso, poi Claudio Fadda alla chitarra, Filippo Lai alla batteria e Maurizio Calò alla chitarra. Fatto sta che l'esordio in rock dei Trox ci ha colpito a tal punto da farci ascoltare diverse volte questo disco, e solo perché il rock proposto è davvero gradevole. Muovendosi con un approccio strumentale tra post-metal, doom, atmosferico e accenni shoegaze, la banda ha esordito già con questo album, con l'Extended Play Signal Failure, un disco che non potete non ascoltare se amate il rock viscerale e contagioso. Bene, basta, andiamo ad ascoltarci Signal Failure, loro sono i Trosk.

E dicevamo che parlavamo prima, anzi, di questa band Trosco, una band cagliaritana che ci ha davvero sorpreso con questo loro esordio, vale a dire Signal Further. E noi continuiamo con questo disco uscito praticamente da poco, il nuovo album della storica band Unca Munca dal titolo Demoni e Dei, un album del quale ne abbiamo parlato anche su ariarock.it, un grande lavoro di progressive italiano su etichetta MP Records, distribuito internazionalmente da City Music Distribution, con la copertina di Joe Mauro e light grafica di Onde Medie, è un disco prodotto da Joey Mauro, dagli Unca Munca. Andiamo ad ascoltarci questo Demoni, tratto appunto da Demoni e Dei.

Ebbene, dopo i demoni e dei degli Unca Munca, con la quale ci siamo ascoltati i demoni, adesso è la volta di una band francese che a noi, devo dire la verità, è sempre piaciuta, una band comunque sempre molto molto interessante, e stiamo parlando dei Polychrome, che hanno pubblicato questo Someday, un progetto musicale ideato da due fratelli, Simon e Maxime Saint-Jugues. Nati in Francia, hanno sviluppato una passione per quelli che sono poi i rispettivi strumenti, vale a dire il pianoforte e la chitarra. Uno ha proseguito gli studi musicali al Conservatorio di Parigi, l'altro all'American School. Il loro stretto legame li ha portati poi a creare insieme quella che è la propria musica, con influenze che vanno dal rock alla classica al jazz. Ora, affiancati da Omar Nico, Sergio Santiago e Loic Tornis, i Polychrome esprimono quello che è il loro potenziale attraverso una musica onirica, molto estetica, organica ed inventiva. Il sound del gruppo abbraccia in toto quelle che sono i fondamentali della musica progressive, con diverse variazioni compositive sul tema, e dobbiamo dire che poi in realtà l'ascolto di questa band risulta davvero molto molto gradevole. Bene, quello che poi è la loro pubblicazione di questo album, vale a dire Someday, noi ci andiamo subito ad ascoltare Andy. E ci spostiamo dopo tanto tanto peregrinare all'inizio di questa puntata, in quella che comunque è la musica dark, una musica molto molto difficile ad ascoltare qui su quelle che sono le onde di aria rock, ma comunque anche quella fa parte del genere rock, per cui non possiamo trascurarla. Adesso ci buttiamo all'interno di questo bel progressive. Loro sono i Polychrome, band francese, e andiamo ad ascoltare questo Andy.

Il grande progressive rock dei francesi Polychrome, dal quale ci siamo ascoltati questo Andy tratto da Someday, un nuovo disco che la band ha pubblicato e dal quale ci siamo davvero interessati, è appena giunto nella nostra posta elettronica, perché ormai comunque tutti quanti sappiamo che la musica è molto spesso liquida, e per cui da questo album abbiamo estratto questo Andy che ci sembrava davvero un pezzo da proporre al vostro ascolto, e soprattutto un pezzo che si fa a quelle che sono le nostre caratteristiche di appunto programma di musica rock, che comunque spazia poi a 360 gradi su quella che poi è l'evoluzione e la stessa involuzione della musica rock. E continuiamo con un altro artista, perché loro praticamente ci è voluto il quinto album perché Ice Cheer spiccasse il volo e in un certo senso diventasse grande. Questo album, vale a dire Giulia, uscito lo scorso 13 febbraio per One Little Independent Records per la prima volta, questo artista islandese è anche paroliere delle sue composizioni. Dopo il lavoro accanto al traduttore John Grant, dopo aver adattato le poesie del padre Einar Gjörg Hannesson, Asigir si sente in grado di azzardare di più, lasciando indietro quelle che sono forme intricate, le costruzioni di arrangiamenti davvero molto stratificati, a favore di quelle che poi è una semplicità a cui potersi agganciare. Che il disco sia stato composto principalmente alla chitarra si evince già dal pezzo di apertura di questo album, da quale ci andiamo ad ascoltare questo Quiet Life, vita quieta. Lui è Asgeir. Anzi, lei, Asgeir.

nelle note di questo cantatore islandese si sente davvero quella che è la vita quieta dell'Islanda. Has cheer, white light.

E diciamo che dopo la scorsa puntata, nel quale siamo andati a ritrovare quelli che erano i primi 45 giri che uscivano di musica rock progressive, grazie anche a quelli che erano i suggerimenti del nostro amico Fabio Zuffanti, continuiamo su quella che poi è una sorta di linea che ci stiamo dando, quello di andare a fare della scoperta che viaggia e naviga fuori da quelli che sono i canoni tipici della musica rock, ma chiaramente non la tralasceremo mai, anzi continueremo a parlarne apertamente e diffusamente, perché comunque poi alla fine quello è il nostro compito. Ma comunque ci piace molto vagare all'interno di quelle che sono le altre musiche, almeno noi le chiamiamo così in questo modo, per cui ci piace muoverci anche all'interno di quello che è per esempio l'indie. Ma comunque in questo caso, quello del prossimo pezzo, ci muoviamo invece all'interno di quello che è il baroque pop, che ha contrassegnato quelle che sono le prime canzoni delle Last Dinner Party. E dobbiamo dire che con questo loro ultimo lavoro, questo appunto baroque pop, si è fatto più elaborato, più strutturato, anche dobbiamo dire meno facile, potremmo aggiungere evolvendo verso una forma di glam orchestrale, alternando soluzioni drammatiche a vigorosi accenti davvero di indie rock. Comunque gli anni 70 sono molto presenti nella scrittura del quintetto inglese, basti seguire gli sviluppi di Count the Way. Ma i riferimenti stilistici sono molteplici. Dopo una parte iniziale orientata a quella che poi è una personale rilettura in chiave contemporanea di Queen, T-Rex, verso il finale questo disco From the Fire tende ad assumere davvero un'andatura più dismessa, più riflessiva, più dark. Comunque, ascoltare per credere, questo è This is the Killer Speaking. Loro sono The Last Dinner Party.

The Last Dinner Party, una band tutta al femminile che comunque ci sta davvero coinvolgendo, anche perché siamo riusciti a catturarle il 13 febbraio scorso alla Fabrique di Milano, un concerto dove hanno presentato questo loro nuovo lavoro, vale a dire From the Pyre, e successi come Nothing Matters, confermando quella che poi è la nostra impressione, vale a dire una band come una delle formazioni art rock più attese, nota soprattutto per quelle che sono le gradite performance. E c'è da dire che la performance che hanno realizzato al Fabrique di Milano in questo appunto scorso 13 febbraio è stato davvero davvero molto coinvolgente, come coinvolgente è anche questa Alice Bailey che ci andiamo ad ascoltare con molta calma, perché qui parliamo adesso di rock blues. Lei per tre volte premiata come artista dell'anno agli UK Blues Award, è inserita nella UK Blues Hall of Fame, è giunta al 12° posto della classifica di vendite nel 2025 con il primo album per la Cooking Vinyl. E stiamo parlando di Can't Take My Story Away, il pezzo che ci si ascoltiamo, che tra l'altro dà il titolo al suo album, un album veramente interessante, come interessante questa Alice Bailey.

0: But you can't take my story away.
1: La premiata Alice Bailey con questo Can't Take My Story Away.
2: Siete all'ascolto di Area Rock,
3: un programma ideato e condotto da Raffaele Astore.
1: Bene, ormai ci dirigiamo verso la chiusura di questa nostra nuova passeggiata nella musica rock e non potevamo non parlare di lei, la grande Patti Smith, la Patti Smith che ha festeggiato insieme al pubblico italiano quello che poi festeggerà insieme al pubblico italiano quello che sarà il suo 80° compleanno. Infatti, dopo il successo del tour mondiale dello scorso anno per celebrare Horses, che ha registrato il tutto esaurito anche in Italia a sole poche ore dall'apertura delle vendite, ritorna nel nostro paese per un altro evento speciale. Io ho avuto la fortuna di vederla live al Medimax ed è assolutamente un concerto da non perdere, quindi se avete l'opportunità andateci. Ma è un evento speciale perché lei viene qui in Italia per festeggiare proprio insieme al pubblico italiano il suo 80° compleanno. L'appuntamento è previsto per il prossimo 27 luglio in una delle location più, come dire, suggestive di Roma, vale a dire il Circo Massimo. E per avvicinarci a questo evento, da Patti Smith andiamo ad ascoltarci uno dei brani che a me piacciono davvero di più tra quella che poi è la complessa discografia di questa grandissima artista, tra l'altro pittrice, poetessa, amica di Burroughs e tanti altri come lui. Che dire altro? Patti Smith, Amerigo.
4: We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts, and an infinite number were baptized. And they called us Caribbean.

Amerigo di Patti Smith, dedicata al navigatore ed esploratore italiano Amerigo Vespucci, contenuta nell'album Banga del 2012, un racconto poetico a quello che poi la scoperta del nuovo continente celebra lo spirito di avventura e la figura storica che ha dato il nome all'America. E non poteva essere diversamente da un'americana, Patti Smith, Amerigo. In chiusura di questa nostra puntata di Area Rock. Giusto per festeggiare i suoi 80 anni.

0: Rain.
1: Ebbene, tanti auguri alla nostra Patti Smith per i suoi 80 anni. Adesso sigla.
2: Avete ascoltato Area Rock, un programma a cura di Raffaele Astore.
1: Ebbene, anche per quest'oggi è andata via questa ora in compagnia di Area Rock, in compagnia di Raffaele Astore, che vi ricorda comunque di seguire la nostra pagina Facebook, quella di Area Rock, la mia personale, il mio profilo, quello di Raffaele Astore, e chiaramente seguire ariarock.it e tutte quante le cose che accadono intorno a questo nostro piccolo mondo. Ciao a tutti da Raffaele Astore, ciao e alla prossima, e come sempre
3: BFF Songs,
4: le canzoni amiche,
3: in onda su Radio Talpa Web Radio e su Radio Icaro.

0: Noi siamo le Best Friend Forever, BFF, e andiamo in onda ogni venerdì alle ore 19 su radiotalpa.it o alle 23 su icaroplay.it, oppure la domenica in replica alle 15 su Radio Talpa o alle 21 su Radio Icaro.
1: Brava Lucy, ma le BFF chi sono? Lucy, Lucille, Eva e Vil.
0: Brava, brava.
1: E le assente Meli Melil?
0: Che la prossima volta verrà a trovarci, si spera, si spera.
1: Dove siamo?
0: Allora, siamo nel 1994.
1: Cosa portiamo? Anzi, cosa abbiamo portato?
0: Ho appena portato un brano dei Crash Test Dummies.
1: Che bel pezzo! Sembra che mangi un gelato.
0: Buonissimo. E racconta la storia di tre bambini che affrontano gravi disagi fisici, incidenti o insicurezze personali, affrontati con resilienza nonostante l'emarginazione. Quindi sembra carina, no?
1: Invece...
0: ma una bella tristezza. Il celebre ritornello non è un vero e proprio testo cantato, ma rappresenta un mormorio, un sospiro o un boato silenzioso. Simboleggia l'incapacità o la difficoltà di esprimere a parole il dolore, il disagio e l'imbarazzo provati dai ragazzi, riflettendo un senso di incomunicabilità e di stoica sopportazione. Ecco, quindi noi tutte le mattine, come sempre, ci svegliamo con un...
1: però se non più un da mal di testa.
0: Mal di schiena.
1: Anche.
0: Presente.
1: Comunque resto nel tuo tema, resto nella tua tematica, perché anch'io sono con una canzone che racconta l'ansia e la paranoia giovanile, però lo fanno con un'ironia travolgente. Sto parlando dei Green Day e la loro Basket Case, un pezzo del 94 che ha conquistato il pianeta ed è contenuto nell'album Dookie, ed è proprio una bomba di pop punk veloce ed irresistibile. Appunto, dicevo che racconta l'ansia e le paranoie giovanili con molto ironia e anche un bel ritmo che è da mille all'ora, un brano che ha definito una generazione e che non smette mai di far saltare. E quindi ascoltiamo i Green Day con Basket Case.

0: Il brano che abbiamo appena ascoltato, nella versione dei Wet Wet Wet, Love is All Around, racconta l'onnipresenza dell'amore e la promessa di una dedizione sincera e duratura verso la persona amata. Questa canzone, te la ricordi in che film è stata?
1: Certo, c'era Hugh Grant.
0: Brava.
1: E Quattro matrimoni e un funerale.
0: Brava!
1: Sono promossa,
0: Bravissima, promossa. E la cover del gruppo scozzese è diventata famosissima appunto in tutto il mondo grazie a questo meraviglioso film che io tutti gli anni mi riguardo.
1: Eh beh, assolutamente, soprattutto l'incipit, sì, che, sì, con quelle parolacce di Hugh Grant che parte all'inizio.
0: Adorabile.
1: Io ti propongo con una cosa che resto in Inghilterra perché vi dicevo nella scorsa puntata che in questi anni è nato, c'è questo fenomeno, il Britpop, e quindi cosa meglio della famosa faida Oasis contro Blur che tutti conoscete. Partiamo con i Blur, che loro vogliono vivere per sempre, live forever, è l'anno d'oro del Britpop appunto, l'84, e dal loro album d'esordio Definitely Maybe gli Oasis tirano fuori questo capolavoro firmato da Noel Gallagher, uno dei due fratelli litigiosi.
0: Io non li sopporto, si può dire?
1: È soggettivo. Probabilmente il 99% delle persone non sopporta, però sono molto molto famosi.

molto importanti dal punto di vista anche dei movimenti musicali inglesi, possono piacere. A me molti pezzi piacciono tanto, come questa, che è cantata con l'inconfondibile arroganza e passione di Liam Gallagher, perché comunque è arrogante come personaggio, sì. È un inno all'ottimismo e alla voglia di vivere, una pietra miliare del rock britannico, quindi Oasis, Live Forever. Bye.

0: abbiamo appena ascoltato The Most Beautiful Girl in the World. Come è stata la pronuncia?
1: Bene, brava, okay, sei diventata bravissima. Visto? Quest'estate ti sei esercitata con l'inglese, molto, cara, sì. Lucy, e questo te ne fa veramente, vi congratulo con te, te ne fa onore.
0: The Prince è una dichiarazione d'amore romantica e profonda, scritta e dedicata alla sua futura moglie, la ballerina Meity Garcia.
1: Meity,
0: ok. E questa canzone però è stata copiata, quindi ha avuto problemi di plagio, da una canzone, aspetta, Take Me to Paradise, scritta da Bruno Bergonzi e Michele Vicino nel 1983.
1: Ma chi sono?
0: Non saprei, però ha plagiato questo brano e niente, tutto qui.
1: Ah, però interessante, è stato molto interessante sapere questa notizia. Allora, per par condicio, ovviamente, avendo parlato degli Oasis, non vorrei offendere i fans dei Blur, che nell'94 propongono un altro pezzo molto interessante che si chiama Park Life, tratto dall'omonimo capolavoro che ha consacrato il Britpop. È una cartolina iconica, ironica e divertente della vita quotidiana inglese, tra ritmi calzanti e il parlato sfrontato dell'attore Phil Daniels. Damon Albarn, che sapete è il cantante dei Blur, e soci mettono a segno un classico indie rock assolutamente contagioso. E quindi All the People Canti Park Life dei Blur.

0: appena sentito Seven Seconds di, mamma mia, Yusun Dur e Nene Cherry.
1: Nene Cherry. Sì.
0: Parla dei primi 7 secondi di vita di un neonato, un momento di purezza in cui il bambino non conosce ancora l'odio, conflitti, pregiudizi o la violenza del mondo. Che bello.
1: Tenerissima questa canzone, è veramente tenerissima. Tenera.
0: Quindi i 7 secondi iniziali rappresentano proprio l'istante in cui l'essere umano è totalmente libero e ignaro delle divisioni sociali o del colore della pelle. E, cioè, se si pensiamo, è una cosa meravigliosa. È cantata in 3 lingue diverse, Wolof, inglese e francese. La canzone unisce quindi culture differenti per rafforzare il messaggio di fratellanza globale. Quindi forse andrebbe riascoltata, rimessa in radio, soprattutto in questo momento.
1: Ah, ma che tenerezza, che meraviglia. Molto. E un altro pezzo molto importante del 94 che invece voglio proporvi io è Black Hole Sun dei Soundgarden. Dall'album Super Unknown, i Soundgarden firmano uno dei pezzi più ipnotici e celebri degli anni 90, con le sue atmosfere psichedeliche e la voce sublime ed estesa di Chris Cornell, che purtroppo ci ha lasciato. Black Hole Sun porta il grunge verso vette oscure e melodiose, un brano diventato un vero cult radiofonico, e allora non possiamo fare a meno che ascoltare Black Hole Sun dei Soundgarden.

0: Allora, abbiamo appena ascoltato il brano Sure dei Take That.
1: Wow.
0: Chi erano i Take That? Sure, una boy band,
1: sure,
0: no?
1: Una boy band, Jason Orange.
0: Te non cominciare con i
1: riconoscevo.
0: Nomi.
1: Allora, io sono andata a sentire in concerto con mia sorellina, certo, a Londra nel 93.
0: Ma davvero?
1: Questi anni qua, sì, sì.
0: Cioè, no, per me te c'è un abisso. C'è un abisso.
1: Tu vedi molti più concerti di me anche adesso, io non vedo più niente, mi sono fermata.
0: No, meravigliosa, brava. Vuoi parlarne te? Dai.
1: No, no, sure, parlane
0: no,
1: te.
0: No, ma io ho poco da dire. Parla di cosa parla? Della ricerca del vero amore. Tanto io sono sempre qui a cercare l'amore e del desiderio di
1: mettiamo
0: costruire...
1: Mettiamo l'annuncio, www, cercasi il vero amore.
0: che bello.
1: Esatto.
0: Mi hai dato un'idea. Ricapitoliamo, parla della ricerca del vero amore, del desiderio di costruire una relazione stabile, profonda e duratura. Sì, ciaone. La canzone esprime quindi il passaggio da un dubbio iniziale alla certezza di aver trovato un sentimento vero. Nel testo si sottolinea che l'amore deve essere sociale, compatibile e fisico, cercando una persona giusta per la vita e non solo un'attrazione passeggera. Capito? Quindi mi raccomando, eh?
1: Assolutamente serietà.
0: Sure, sure.
1: Sicuramente. Invece io vi voglio portare in un'altra dimensione musicale. Finora abbiamo ascoltato un po' di grunge, un po' di Britpop, e vi voglio portare verso qualcosa di movimentato come era all'inizio della trasmissione, ovvero verso gli Offspring di Self Esteem. Il 1994 è anche l'anno dell'album Smash, appunto, degli Offspring, il disco indipendente più venduto della storia, trascinato da questo pezzo leggendario. Self Esteem unisce l'energia del punk rock a un testo autoironico sulle pene d'amore in cui chiunque si è rispecchiato almeno una volta. Impossibile non cantare il coro iniziale. E quindi a tutti vi lascio con un ballo allegro, che è gli Offspring. Wow!

0: giura.
1: Bravissima.
2: Siamo arrivati alla fine, Eva. Cioè, ma avete sentito che canzone che vi ho mandato? Tremate, tremate.
1: Esatto. Assolutamente.
2: Vero?
1: Io ho paura, perché fortuna dopo c'è un pezzo mio. Non
2: male.
1: È l'ultima questa.
2: No, t'appartengo di Ambra Angiolini, non potevamo non ascoltarla.
1: Potevamo anche non ascoltarla.
2: Non è vero, dai. T'appartengo, io ci tengo, no? Racconta l'intensità totalizzante e viscerale di un amore giovanile. È nostra, dai, gli anni di Non è la Rai. Comunque, noi abbiamo fatto parte di quegli anni, è inutile che ci vogliamo nascondere. Quindi è un inno generazionale, ribellione, promesse, dedizione assoluta. E poi quest'anno la cantavano tutti, quindi giustamente T'appartengo di Ambra Angiolini ci voleva.
1: Non possiamo però ricordare non ricordare che nel 94, il 5 aprile, in realtà è morto anche Kurt Cobain, che ha soli 27 anni. E la sua scomparsa segna simbolicamente la fine dell'era grunge e sciocca intere generazioni in tutto il mondo. E adesso io ero indecisa tra due pezzi del 94 da proporvi, ovvero Zombie dei Cranberries, che è molto bella, molto forte, oppure Buddy Holly dei Weezer. Visto che siamo andati un po' sul leggero con la tua ultima canzone, andrei con Buddy Holly. Che ne dite?
2: Sì.
1: Dall'iconico Blue Album, i Weezer debuttano unendo l'energia alt rock, che è sempre alternative rock, a melodie geek pop di straordinaria immediatezza, con il suo ritornello esplosivo, il famoso video ambientato nella serie Happy Days, quindi proprio carina da matti. Buddy Holly è diventata la colonna sonora perfetta della giovinezza anni 90. E noi vi salutiamo, vi ricordiamo che andiamo in onda ogni venerdì, che noi siamo le BFF, che sta best
2: friend
1: forever. E andiamo in onda ogni venerdì su Radio Talpa alle ore
2: 19.
1: Brava. Oppure su Radio Ico sempre il venerdì alle
2: 23.
1: Ha studiato quest'estate, ha studiato. Ma anche la domenica alle,
2: oddio, alle ore 15 su Radio Talpa.
1: Brava.
2: E alle ore 21 su Radio Icaro.
1: Perfetto. Poi c'è anche l'app Radio Talpa, anche l'app che potete scaricare e portarvi sempre con voi. E dalle BFF buon proseguimento di settimana. Ciao.
2: Ciao, ciao a tutti. Ciao Mauro, non abbiamo salutato.
1: Ciao Mauro.
2: No, ma dai,
1: Mauro la regia.
2: Ciao.

Con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Caliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti.

Buon pomeriggio da Federica Chicalcaliandro. Anche oggi faremo un breve viaggio nella rete innescata magicamente fra il mondo della musica e le altre arti. In questa puntata parleremo di fotografia, cercando di raccontare lo straordinario lavoro di due tra i più importanti fotografi musicali del nostro paese, Guido Arari e Luciano Viti. Nati entrambi negli anni 50, essi sono fra gli ultimi testimoni della gloriosa epopea musicale degli anni 60 e 70, che, anche attraverso il mezzo fotografico, ha reso quasi mitologici i suoi principali protagonisti. Nel 1965, Guido Arari, milanese di origini egiziane, viene folgorato al Teatro Vigorelli dal primo concerto italiano dei Beatles. Poco dopo, a soli 15 anni, riesce a fare la sua prima intervista professionale a Sal Shapiro, leader dei Rocks, senza una specifica formazione, ma lavorando sul campo, grazie a una sensibilità percettiva senza eguali, avvia la duplice professione di fotografo e giornalista musicale, contribuendo a porre le basi in Italia per un lavoro specialistico senza precedenti, iniziando a collaborare con riviste come Ciao 2001, Rockstar e Gong. Nei primi anni 70 non è difficile avvicinare i protagonisti del rock. Anche nei palasport, chiunque può attraversare i cancelli e assistere ai soundcheck. Arari scatta foto nei backstage e nei concerti, influenzato dallo stile ritrattistico di Annie Leibovitz. Redige recensioni e tiene interviste ai musicisti che iniziano a uscire sulle riviste specializzate ricercate dagli appassionati di rock. Nel 1974 Guido Arari viene avvicinato dalla Ricordi, che gli commissiona un set fotografico per una band in scuderia. Si tratta di allestire una campagna promozionale per Mass Media Star, secondo disco degli Acqua Fragile, quintetto rock progressivo italiano che vedeva fra le fila il cantante e compositore Bernardo Lanzetti, poi ingaggiato anche dalla PFM. Sulla copertina appare uno scatto di Arari e nella tracklist c'è il brano Opening Act. Skipper.

Gli anni 60 rappresentano un'epoca d'oro per la cultura giovanile. Quando i gruppi vengono alla ribalta, la musica si trasforma in una scuola di formazione per adolescenti. La pop art, la musica contemporanea, i poeti maledetti e la Beat Generation arrivano attraverso i dischi. Artisti come Hendrix, Joplin, Zappa o Led Zeppelin sono i pionieri che rimodulano le influenze e le suggestioni culturali, elaborando linguaggi completamente nuovi. Guidarari comprende che la fotografia, sua grande passione, è una chiave di accesso per saltare dietro il palco e conoscere da vicino i protagonisti di quella rivoluzione culturale. Il fotografo milanese ha l'opportunità di immortalare le icone del pop e del rock, avvicinandoli con curiosità e sensibilità, utilizzando come chiavi di accesso l'interesse non per leggenda ma per gli uomini, con scatti spesso improvvisi ma con uno sguardo diverso, più profondo nel loro personale immaginario. Nel corso della carriera, Harari ha cercato spesso di scrollarsi di dosso la fama di fotografo rock. Al di là delle commissioni, dei giornali musicali e delle case discografiche, ha sviluppato una passione per il ritratto, incontrando esponenti del mondo culturale che hanno alimentato il suo percorso formativo. Personaggi a volte ignorati dalla fotografia d'autore, come i registi Marco Ferreri e Francesco Rosi, soggetti come Don Gallo, Liliana Segre, artisti come Alda Marini e Michelangelo Pissoletto. Nell'ambito del mondo musicale, oltre agli scatti iconici della scena rock, Guido Harari si è cimentato anche nella documentazione fotografica di musica lontana dal mainstream, come il minimalismo, che impiega minimi materiali musicali. Nel 1978 firma gli scatti della retrocopertina di un LP per ECM Records, accreditato a Steve Reich. Musica per 18 musicisti è una raccolta di composizioni che propongono i classici modelli a impulsi ripetitivi della musica minimalista, con armonie e reiterazione di frasi musicali. Buon ascolto!

Mettendo insieme musica e fotografia, Guido Arari ha sviluppato una competenza specifica, un senso musicale coltivato scattando foto durante i concerti. Proprio i tour sono le situazioni più coinvolgenti, quelle dove il piacere del viaggio si coniuga col mistero insondabile dei viaggi interiori. Dopo gli scatti delle esibizioni, Arari passa al ritratto intimo del musicista nel post concerto. Quando si stabilisce quella connessione empatica e diretta, necessaria a ottenere straordinari risultati. È una dote essenziale che coincide col desiderio di incontrare, per essere partecipi, anche di quei viaggi interiori che sono i ritratti. Sarà proprio quell'approccio istintivo, oltre che tecnico, a rendere il fotografo milanese famoso e riconosciuto sulla scena musicale nazionale e internazionale. Questa capacità di rendersi invisibile e di entrare in sintonia coi protagonisti del mondo musicale ha consentito a Guido Arari di raccogliere negli anni una quantità sconfinata di materiale fotografico, raccolto spesso in libri di grande interesse per gli appassionati. Le monografie di Vasco Rossi, Mia Martini, Fabrizio De André o Giorgio Gaber sono un modo per dare il giusto valore ad archivi che sarebbero comunque rimasti sconosciuti. Nel 1979 Arari viene contattato dalla PFM per il progetto che aveva in programma con Fabrizio De André: arrangiare le canzoni del cantautore in chiave rock. Il risultato colpì molto la critica e il pubblico che assistette ai concerti. Peraltro, il sodalizio tra De André, la PFM e Arari andò ben oltre il rapporto professionale e fece maturare fra loro una solida amicizia. Dai concerti di questa collaborazione furono tratti due spettacolari album doppi. Nel 79 uscì Fabrizio De André, arrangiamenti PFM, cui seguì il volume 2 nel 1980. I crediti delle immagini fotografiche sono chiaramente di Arari, che documenta ampiamente gli eventi, cogliendo con la consueta sensibilità sia le esibizioni dal vivo, ma soprattutto l'atmosfera del dopo concerto. Molti di questi straordinari scatti finiranno nel libro Sguardi randagi, dedicato proprio al cantautore genovese.

0: Madoretta perse sei figli tra i bar del porto e le sue meraviglie.
1: Madama d'oressa puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto.
0: Paga il riscatto con le borse degli occhi, piene di foto di

La carriera del secondo protagonista di oggi inizia più tardi rispetto ad Harari. Luciano Viti fotografa attori e registi a Roma, sua città natale. La notorietà nel mondo musicale arriva fotografando alcune fra le più note star nazionali e internazionali del rock e del jazz. Viti, pur non mancando di opportunità formative, non frequenta scuole di fotografia né vanta crediti verso insegnanti. La sua formazione avviene al cinema, guardando i film neorealisti italiani e il più classico cinema americano. Da quelle pellicole intuisce e assimila l'importanza della luce. Da direttori di fotografia come Robert Krasker, William Daniels, Leonida Barboni o Gianni Di Venanzo impara a ricreare con la macchina fotografica quella illuminazione drammatica e magia cruda che solo la celluloide può restituire. A partire dai 15 anni, Luciano Viti abbina l'interesse per le foto alla passione musicale. Ai concerti è sempre accompagnato dalla macchina fotografica. I primi scatti professionali sono del 1979, realizzati durante l'esibizione delle Zeppelin al Festival di Newport. Dopo qualche altro lavoro come freelance, il ricco portfolio di Viti apre le porte delle più importanti riviste e quotidiani nazionali e internazionali. All'inizio degli anni Ottanta, anche le etichette discografiche si interessano al lavoro immaginifico di Luciano Viti. Gli vengono commissionati diversi servizi fotografici per campagne promozionali e di stampa. Nel 1983, Harari e Viti incrociano le loro strade professionali. Infatti sono entrambi fotografi accreditati per il mini tour italiano di Lou Reed. Durante i concerti tenuti all'Arena di Verona e al Circo Massimo a Roma, l'artista newyorkese viene ripreso dai due fotografi italiani con una delle sue migliori backing band. Alcuni scatti saranno utilizzati sulla cover di Live in Italy, disco elettrizzante della RCA, pubblicato nel 1984 solo per il mercato europeo e uscito anni dopo negli Stati Uniti col titolo di Live in Concert.

Dal 1981 al 1998 Luciano Viti sarà il fotografo ufficiale della rivista Mucchio Selvaggio, per la quale realizza più di 40 copertine. Come la rivista usa articoli, recensioni e report, allo stesso modo Viti si serve delle fotografie per documentare l'ultima fase dell'epoca d'oro della musica rock internazionale. Nello stesso periodo Luciano Viti si destreggia con grande sensibilità anche nel settore commerciale, fornendo contributi fotografici per riviste più patinate, come il TV Radio Corriere, dal quale riceverà circa 250 commissioni fotografiche, da cui scaturiranno più di 60 copertine. Le foto di Luciano Viti sono state utilizzate come cover di dischi e libri per una sterminata lista di artisti, con alcuni dei quali il fotografo sviluppa anche solide amicizie. In molti altri casi, invece, gli scatti sono stati ottenuti in maniera corsara, sfruttando occasioni casuali e allestendo set improvvisati, anche di pochissimi minuti. Numerose storie avventurose sono riferibili agli incontri più o meno fugaci avuti con personaggi come Frank Zappa, Miles Davis, Eric Clapton o Keith Richards, con i quali Viti ha avuto esperienze assai particolari. Diverso è il caso delle amicizie di lungo corso, che si sono sviluppate oltre gli aspetti professionali, come quella fra Luciano Viti e Pino Daniele, durata quasi 35 anni, fino alla morte del cantautore napoletano. I due artisti erano uniti dalla grande passione per la musica, il blues e Johnny Winter in particolare, tanto che a Viti venne anche attribuito il soprannome di Johnny. Pino Daniele definì il fotografo romano come il musicista dell'immagine, consentendo a Viti di documentare anche aspetti privati della sua vita. Sono 25.000 i negativi realizzati fra il 1980 e il 2014, frutto di un sodalizio e un rapporto artistico raro, fatto di amicizia, stima e amore per la musica. Nel 1993 la CGD pubblica E Sonamo, secondo album dal vivo di Pino Daniele. In copertina due scatti memorabili di Luciano Viti, col cantatore seduto alla chitarra e sul retro la sola chitarra appoggiata sul divano.

E Son Amò è anche il titolo di un libro fotografico pubblicato da Luciano Viti quasi in concomitanza col disco di Daniele. Una sorta di paradigma della sua amicizia col cantautore partenopeo, ma anche una testimonianza della predilezione per la musica blues e jazz. Non è un caso che Rock in Camera, altra pubblicazione fotografica del 2013, ha come sottotitolo Scatti di un fotografo in blues. Le foto di Luciano Viti sono state pubblicate su alcune delle più importanti testate nazionali e internazionali, tra cui Time, The Guardian, New York Times, Mojo, Panorama, L'Espresso, L'Europeo, Rolling Stone, Le Monde, Liberation e persino Playboy. Fra il 1993 e il 1995 Viti lavora anche in televisione. Per il programma di Rai 2, Ho bisogno di te, realizza una serie di servizi fotografici nei campi profughi di Croazia, Bosnia e Albania. Quelle foto sono state poi utilizzate anche in una serie di spot televisivi a favore degli aiuti umanitari della Croce Rossa Internazionale. Ma è soprattutto il mondo musicale che chiede crediti a Luciano Viti. Oltre al lavoro per le riviste e la pubblicazione di libri fotografici, l'artista romano è accreditato ufficialmente per numerosi tour di artisti nazionali e internazionali, oltre che protagonista di decine di mostre fotografiche allestite in Italia e all'estero. Viti sarà anche il fotografo ufficiale della Casa del Jazz, di cui curerà promozione, stampa e copertine del CD. La passione per il blues sarà assecondata spesso durante la carriera in occasione di importanti commissioni. Luciano Viti viene infatti coinvolto nella documentazione fotografica per album di importanti artisti come George Benson, Bill Frisell, Roberto Ciotti e Guido Toffoletti. Nel 1990 è addirittura B.B. King a utilizzare una fotografia di Viti. Per la pubblicazione MCA Record del Live at San Quentin, nel retrocopertina appare uno scatto divenuto un'immagine iconica del chitarrista e cantante americano. I crediti sono chiaramente di Luciano Viti.

Il mondo iconografico della musica, fatto di immagini importanti, quanto la musica stessa, ha cominciato a scritturarsi a partire dal 1982, quando venne introdotto sul mercato discografico il compact disc. I risultati finali della ricerca sull'audio digitale hanno scatenato una vera rivoluzione nell'audio domestico, con uno standard di alta qualità, poco corruttibile, di utilizzo semplice e di ridotte dimensioni. Il progressivo declino del formato 30x30 dell'LP cominciò a rendere sempre meno convenienti per le case discografiche quegli investimenti promozionali che prevedessero il ricorso a grafici, artisti e fotografi. Un ulteriore colpo di grazia avvenne poi negli anni 10, con l'avvento della musica liquida e delle piattaforme distributive. Infine, il lavoro dei fotografi professionisti viene ulteriormente svilito dalla diffusione delle fotocamere ad alta risoluzione sui cellulari, che genera una bulimica iperproduzione di immagini gratuite che affollano la rete web. Guido Arari e Luciano Viti, come tutti i fotografi musicali di professione, comprendono il cambio di paradigma e di ruolo in atto nel mondo musicale. Così, nel 2011, è proprio Guido Arari a inaugurare ad Alba Wall of Sound Gallery, una capsula del tempo dove l'immaginario collettivo può riconnettersi con l'emozione visuale della musica e della sua cultura. La galleria ospita foto in alta qualità di leggende della musica, incluse immagini meno note o indisponibili, volumi in edizione limitata e manifesti d'epoca. Si tratta di un luogo depositario del prezioso lavoro di Arari e Viti, come anche di altri fotografi italiani, fra cui Cristina Arrigoni e Cesare Monti. Sono inoltre presenti immagini di protagonisti della fotografia musicale internazionale, come Art Cain, già incontrato in una precedente puntata, Joe Alper e Mick Rock. In rappresentanza di tutti questi artisti dell'immagine e come una scialuppa di salvataggio per la fotografia musicale, Wall of Sound Gallery è divenuta un punto di riferimento per tutti gli appassionati ed acquirenti di foto musicale Fine Art. Anche per oggi è tutto con Art and Music. Un caro saluto da Federica Chicalcaliandro dal canale ADMR Rock Web Radio.

con licenza dell'emittente ADMR Rock Web Radio, Radio Talpa manda in onda il programma Art Around Music di Federica Chical Cagliandro, il viaggio delle arti intorno alla musica, ogni domenica alle ore 20 con replica il venerdì successivo alla stessa ora. La curatrice del programma ci guiderà alla scoperta di quegli artisti, grafici, pittori, fotografi, fumettisti e cineasti che hanno contribuito a rendere iconica la musica che più ci piace, o alla scoperta di quei musicisti che essi stessi si sono dedicati con successo ad altre arti. Il sabato mattina a Radio Talpa è Avatar insieme a Maurizio Castelvetro a partire dalle ore 8. Alle ore 9 Riccardo Pellegrini con la musica italiana indipendente, il suo Ora Musica. Alle 10.30 l'appuntamento con Jerry Aker e il suo All Hippie Bluegrass Show direttamente dagli Stati Uniti, da Delta, Ohio, e dalle ore 11 l'appuntamento con American Dream insieme a Maurizio Benvenuti. Si va a chiudere la mattinata di sabato con il Millennium Bug di Renzo Chicco Bartolini, ampia finestra sulla musica rock. Questa è Radio Talpa, buon ascolto.

Chi rinuncia ai sogni è destinato a morire. Jim Morrison. Radio Talpa non è un sogno, ma una bella realtà. E con lei puoi sognare.

0: were born.
1: Buenas noches, damas y caballeros. Estamos llenos de emoción que estén aquí con nosotros esta noche.
2: Benvenuti all'ascolto di Inox 1810, musiche per non arrugginire. In onda sulla internet radio radiotalpa.it tutti i venerdì e sabato sera dalle 9 alle 11 e condotto da Luciano. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, un classico, una canzone italiana, giusto per non arrugginire il cervello. Un'altra ora di musica elettronica, techno e dance, curata, selezionata e mixata dalla nostra amica e collaboratrice inglese DJ Deeprust per non arrugginire il corpo. Questo è Inox 1810, musiche per non arrugginire. Sulla internet radio radiotalpa.it. Buon ascolto.

Il venerdì e sabato sera a radiotalpa.it Luciano presenterà Inox 1810, una selezione delle migliori musiche contemporanee con qualche grande classico. Sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it venerdì e sabato sera alle 21. Inox 1810, musiche per non arrugginire.

0: La musica è la mia passione. Mi ispira.
1: Lasciati ispirare dalla musica. Sintonizzati venerdì e sabato sera alle 21 sulla internet radio radiotalpa.it. Potrai ascoltare la trasmissione Inox 1810, musiche per non arrugginire.

Prenditi una vacanza nella buona musica. Ascolta Inox 1810, musiche per non arrugginire, selezionate da Luciano. In onda il venerdì e il sabato sera dalle 9 sulla internet radio radiotalpa.it.

e buona musica vuoi ascoltare? Su Radio Talpa ti devi sintonizzare. Il venerdì al sabato sera dalle 9 alle 11 va in onda Inox 1810, musiche per non arrugginire. Un'ora delle migliori musiche contemporanee, amorevolmente selezionate da Luciano. Un'ora delle più intriganti musiche elettroniche e dance, selezionate e mixate dalla nostra collaboratrice anglosassone DJ Deep Rust. Dunque, cosa aspetti? Venerdì e sabato sera sintonizzati sulla internet radio radiotalpa.it per ascoltare Inox 1810, musiche per non arrugginire.

That's like this.

Hai ascoltato Inox 1810, musiche per non arrugginire. Una selezione delle migliori musiche contemporanee e qualche classico, curata da Luciano, in onda il venerdì e il sabato sera dai microfoni della internet radio radiotalpa.it. Grazie a tutti per l'ascolto e ciao!

Ogni venerdì alle ore 23, Radio Talpa presenta Balliamo con DJ Auerbach, oltre 40 anni della miglior dance ballata nelle più prestigiose discoteche della Romagna e delle Marche. Balliamo con DJ Auerbach ogni

0: Radio Talpa ti invita all'ascolto di Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte. Dalle ore 24 alle ore 5 ti propone le trasmissioni da riascoltare o di ascoltare in caso le abbiate perse, perché la notte porta consigli. Buone sonorità talpesche e buon ascolto.
1: Non ho paura, perché quando sarò solo, starò meglio di quanto non stessi prima. Ho questa luce, andrò in giro per crescere. Quello che ero prima, non riesco a ricordarlo. Lunghe notti mi permettono di sentire, sto cadendo. Le luci si spengono, mi lasciano sentire che sto cadendo al sicuro. Per terra. Prenderò questa anima che è dentro di me ora, come fosse un nuovo amico che conoscerò per sempre. Ho questa luce e la volontà di dimostrare che sarò sempre migliore di prima. Lunghe notti mi permettono di sentire che sto cadendo. Le luci si spengono e mi lasciano sentire che sto cadendo. Che sto cadendo al sicuro per terra. Questa è la notturna e splendida Long Night di Eddie Vedder.

E allora, l'avete ascoltato, cari amiche e cari amici, ti capita dunque di ascoltare la voce di quel brano magnetico Long Nights che abbiamo appena terminato di ascoltare, presente nel promo del format 100 minuti di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini in onda sulla 7, e subito ti innamori nuovamente di Into the Wild, il primo album da solista del cantautore americano Eddie Vedder, carismatica voce e autore dei testi dei Pearl Jam, e qui autore di quell'album solista che farà anche da colonna sonora al film Into the Wild, nelle terre selvagge. Un film del 2007 scritto e diretto da Sean Penn, basato sul libro di John Krakauer, Nelle terre estreme, in cui viene raccontata la storia vera di Christopher McCandless, un giovane proveniente dalla Virginia occidentale che subito dopo la laurea abbandonò la famiglia e intraprese un lungo viaggio di 2 anni attraverso gli Stati Uniti fino a raggiungere le terre sconfinate dell'Alaska. La colonna sonora di questo film, oltre ad essere un vero e proprio capolavoro, è il primo album da solista di Eddie Vedder. E grazie al brano Guaranteed, Eddie si è anche aggiudicato il Golden Globe per la migliore canzone originale. Eddie ha scelto di contribuire alla realizzazione del film soprattutto grazie alla presenza alla regia proprio di Sean Penn. Lui stesso dice: è stato un piacere poter lavorare con un grande uomo e maestro come Sean Penn. E nella stesura della colonna sonora Vedder ha composto i brani in completa libertà, la stessa che si respira guardando il film, dice, quella che mi è venuta leggendo il libro o facendo i sopralluoghi. E i brani presenti sono davvero belli, come questa Guaranteed, che ha vinto il Golden Globe, lo ricordiamo ancora una volta, e che ora, prima di ascoltarla, ve ne leggo anche il testo. Inginocchiato, non c'è modo di essere libero. Sollevando una tazza vuota, chiedo silenziosamente che tutte le mie destinazioni accettino quello che sono io. Così riesco a respirare. Dei cerchi si espandono e ingoiano le persone per intero. Per metà delle loro vite dicono buonanotte a mogli che non conosceranno mai. Ho una mente piena di domande e un maestro nella mia anima. Cosa ci vuoi fare? Non venire più vicino, o dovrò andarmene. Certi posti mi attirano come la gravità. Se mai ci fosse qualcuno per cui restare a casa, saresti tu. Tutti quelli in cui mi imbatto, chiusi in gabbie che si sono comprati, pensano a me e al mio girovagare. Ma io non sono quello che pensavano. Ho la mia indignazione, ma sono puro in tutti i miei pensieri. Sono vivo. Vento tra i miei capelli, mi sento parte di tutto. Sotto il mio essere c'è una strada che è scomparsa. A tarda notte sento gli alberi e stanno cantando con i morti lassù. Lascia che sia io a trovare un modo di essere. Considerami un satellite sempre in orbita. Conoscevo tutte le regole, ma le regole non mi conoscevano. Guaranteed, Eddie Vedder.

Tornando alla colonna sonora di questo bellissimo film Into the Wild, dicevamo che è stata composta da musiche e canzoni originali di Eddie Vedder, leader dei Pearl Jam, con pezzi alla chitarra eseguiti da Michael Brook e Kaki King. In particolare, però, Sean Penn ed Eddie Vedder sono legati da un'amicizia nata ai tempi del film Dead Man Walking, Condannato a morte, in cui Penn era interprete e Vedder autore di due brani della colonna sonora come Face of Love e Long Road.

Nel 2001 vi è stata una seconda collaborazione. Su richiesta di Penn, Vedder incide una cover di You've Got to Hide Your Love Away dei Beatles per la colonna sonora del film Mi chiamo Sam, di cui Penn è protagonista.

In questo lavoro, Vedder mette da parte il genere che per anni lo ha caratterizzato come il grunge, realizzando una colonna sonora melodica e strumentale con venature folk, avvalendosi di chitarra acustica, ma anche di strumenti come il banjo e il mandolino. Un'altra splendida canzone firmata Eddie Vedder dall'album Into the Wild è Society. Per me è un mistero. Abbiamo un'avidità con la quale abbiamo accettato di convivere. Pensi di dover volere più di quello di cui hai bisogno e finché non hai tutto, non sarai libero. Società, sei una razza folle. Spero che tu non sia sola senza di me. Quando vuoi più di quello che hai, pensi di averne bisogno. Quando pensi più di quello che vuoi, i tuoi pensieri cominciano a sanguinare. Penso di dover trovare un posto più grande perché quando hai più di quello che pensi hai bisogno di più spazio. Società, sei una razza folle. Spero che tu non sia sola senza di me. Società pazza e profonda. Spero che tu non sia sola senza di me. Ci sono quelli che pensano più o meno, ma il meno è di più. Ma se il meno è di più, come fai a mantenere il punteggio? Significa che per ogni punto che fai scendi di livello. È un po' come cominciare dalla cima. Non puoi farlo. Società, sei una razza folle. Spero che tu non sia sola senza di me. Società pazza e profonda. Spero che tu non sia sola senza di me. Spero che non ti arrabbierai se non sono d'accordo. Società pazza e profonda. Spero che tu non sia sola senza di me. Society, Eddie Bell.

Tornando alla trama di questo film in cui sono calate le canzoni, le musiche di Eddie Vedder, Christopher Johnson McCandless, il protagonista, è un 24enne americano proveniente da una famiglia benestante che subito dopo la laurea in scienze sociali all'Università Emory nel 1990 decide di donare all'Oxfam il denaro che i suoi genitori gli avevano fornito per continuare gli studi e di abbandonare amici e famiglie per sfuggire ad una società consumista e capitalista nella quale non riesce più a vivere. La sua inquietudine, in parte dovuta al cattivo rapporto con la famiglia, in parte alle letture di autori anticonformisti come Thoreau e London, lo porta a viaggiare a piedi per 2 anni negli Stati Uniti e nel Messico del Nord, sotto lo pseudonimo di Alexander Supertramp. Durante il suo lungo viaggio verso l'Alaska, incontrerà sulla sua strada diversi personaggi: Jane e Rainey, una coppia hippie, Wayne Westberg, un giovane trebbiatore del Dakota del Sud, Mads e Sonia, una coppia di giovani campeggiatori danesi, Tracy, una giovane cantautrice hippie, e Ron, un anziano e scontroso veterano chiuso nei suoi ricordi. Tutti personaggi a cui cambierà la vita con il suo messaggio di libertà e amore fraterno e dei quali riceverà la formazione necessaria per affrontare le immense terre dell'Alaska. Arrivato a destinazione, trova la natura selvaggia e incontaminata che con il passare del tempo lo porta ad uno stato di felicità interiore da cui viene pervaso. In Alaska, Christopher vive cibandosi di selvaggina e bacche e dormendo in un vecchio autobus abbandonato. Dopo non essere riuscito ad evitare che la carne di un alce che aveva cacciato venisse consumata dagli insetti perché lasciata incustodita, sarà proprio una bacca ad ucciderlo lentamente. Chris, divorato dalla fame, mangia i velenosi frutti di una pianta selvatica, erroneamente scambiati per commestibili, che gli causeranno, dopo pochi giorni, la morte. Durante la lunga agonia, in cui non riesce a cercare aiuto, essendo completamente isolato, scriverà su uno dei libri che era solito leggere: Happiness only real when shared, cioè la felicità è autentica solo se condivisa.

Dopo l'uscita del film nelle sale, grazie al successo ottenuto, molti avventurieri o semplici amanti della natura hanno emulato le gesta di McCandless, ripercorrendo le tappe del suo viaggio. In un articolo di Francesco Semprini pubblicato sulla Stampa il 2 luglio del 2008 viene raccontata la mania dilagante negli Stati Uniti di molti pellegrinaggi alla vecchia carcassa dell'autobus del Fairbank Transit System per visitare il luogo dove Chris visse i suoi ultimi giorni e la lapide messa in sua memoria. Il giornalista paragona questo tipo di pellegrinaggio a quello che giornalmente accade alla tomba di Jim Morrison al cimitero di Père Lachaise di Parigi. L'autobus è stato poi rimosso dalle autorità dell'Alaska per motivi di sicurezza nel giugno del 2020. In questo lavoro, Eddie Vedder si cala nei panni del protagonista, contemplando il silenzio, cercando di trovare la propria voce e magari alla fine captare quella magia che ripaga le fatiche e gli smarrimenti, dando un senso compiuto all'esistenza. Nelle 11 composizioni qui presenti, brevi e intense, come un fermo immagine di Van Sant, si stendono paesaggi di volta in volta calmi e vividi, placide mareggiate di suoni e ballate sanguigne e avvolgenti, con l'ombra del vecchio compare Neil Young a stendere ovunque un velo dolcissimo nel delineare gli spazi infiniti americani e lo struggimento del protagonista. Eddie mette in primo piano la sua voce virile e calda, capace di reggersi sopra un banjo, un ukulele o di evocare con uno sghembo organo ancestrali spiriti pelle rossa, come nella lancinante

Non sarò l'ultimo e non sarò il primo. Troverò una strada dove il cielo incontra la terra. È tutto giusto e tutto sbagliato. Per me comincia la fine della strada. Noi veniamo e andiamo. E così si conclude questa felice emozione che mi è scattata vedendo e ascoltando quel promo di 100 minuti di Formigli e Nerazzini, che hanno scelto di utilizzare il brano Long Nights in sottofondo alle loro parole. Un meraviglioso brano di Eddie Vedder dal film, colonna sonora e anche primo album solista di questo grande artista americano. L'album in questione è il film, naturalmente, è Into the Wild. E volevo condividere con voi questa felice emozione perché, come dice il protagonista del film, la felicità è autentica solo se condivisa. Grazie per l'ascolto e un abbraccio da Maurizio Benvenuto.

Sam Phillips faceva il tecnico del suono e l'annunciatore in una piccola stazione radio a Muscle Shoals, siamo in Alabama. Erano gli ultimi anni 40 e il ragazzo si annoiava. Possibile che il suo amore per la musica non gli offrisse niente di meglio? Un giorno si decise, chiese un prestito al padre, un piccolo proprietario terriero, e si trasferì a Memphis aprendo uno studio di registrazione. Per tutti gli artisti neri del sud, diceva il cartello fuori dalla porta, artisti che vogliono fare un disco ma non hanno un posto dove andare. Lo studio ebbe successo e diventò presto un crocevia importante. Giovani bluesmen come il 25enne B.B. King o come Walter Shaky Orton o Howlin' Wolf varcarono con successo la soglia di quella stanza, 6 metri per 9, al 706 di Union Avenue, scatenandosi nella loro nuova musica.

Philips fungeva un po' da grossista, sosteneva lui le spese di produzione ed ingaggio e vendeva poi i pezzi finiti alle etichette più importanti della Black Music. Nel 1952 provò a mettersi in proprio e fondò la Sun Records, che sulle prime vivacchiò cercando di rubare spazio ai discografici neri, ma poi venne Elvis e Philips si concentrò naturalmente su quel ciuffo vibrante e sull'idea di una musica bianca che emulasse ritmi e sensibilità dei neri.

0: Per tutto il 1955 lavorò a rifinire quel sound fortunato, avvalendosi non solo di Presley, ma di tutta una serie di giovani musicisti di studio: Bill Black, Scotty Moore, DJ Fontana. Dopo un anno, più o meno, quel suono prese a cristallizzare. Era un galoppante swing di chitarra con l'eccitante slap del contrabbasso acustico e la batteria solo ogni tanto. Una geniale combinazione di ritmi western con le maliziosi sincopi della musica nera. Gli storici lo avrebbero definito Rockabilly, il figlio più schietto del rock and roll, la pura essenza. Phillips non fece in tempo a sviluppare quelle ricerche con Elvis perché una casa discografica più grande e potente, la RCA, glielo soffiò nell'autunno del 55. Però, con il denaro ricevuto, 35.000 dollari, una somma mai vista in discografia, potenziò la Sun e si mise alla ricerca di nuovi talenti. Non dovette aspettare molto. A Tiptonville, nel Tennessee, trovò Carl Perkins, un cantante chitarrista a cui il rock and roll aveva dato la scossa per forzare la sua indole di educato cowboy. Perkins portò in dote una canzone che era dinamite pura, Blue Suede Shoes, un brano ispiratogli da una storia vera, quando in un locale aveva visto un tipo allontanare una bellissima ragazza perché durante un ballo gli aveva pestato le scarpe di camoscio blu.
1: Well, it's one for the money, two for the show.

Con lui arrivò anche un altro gentiluomo country, Johnny Cash dell'Arkansas, ma il colpo più grande fu quello di Jerry Lee Lewis, un autentico contadino di un remoto paesello della Louisiana, folgorato dal dio della musica. Lewis apparve un giorno del 1956 accompagnato dal padre, che aveva guidato lo scassato camioncino di famiglia per 500 chilometri pur di portare il figlio alla Mecca della nuova musica. Suonava il pianoforte, strumento non molto rock and roll, e per quello Phillips stentò a dargli credito, ingaggiandolo solo come session man. Ma quando quella tempesta di riccioli biondi fu in studio, nessuno riuscì a fermarlo e con la sua chioma agitata, gli strilli da sedia elettrica e le scarpe che inevitabilmente finivano sulla tastiera convinse tutti che sì, il rock and roll si poteva suonare anche con il pianoforte.

0: Breathless.
1: Con brani come Breathless, Crazy Arms e Whole Lotta Shaking Going On, uno dei primi pezzi rock and roll a sfatare il tabù del sesso, Lewis diventò uno dei re del nuovo genere. E se Elvis era più affascinante e più bravo in studio, dal vivo Jerry Lee si prendeva la rivincita. Incendiò un pianoforte una volta a un concerto solo perché non lo avevano lasciato per ultimo in cartellone. E andandosene commentò: «Voglio vedere il figlio di Troia che avrà il coraggio adesso di salire sul palco».

Il rock and roll nasce come musica dei bianchi, ma proprio perché attinge allo stile black, suscita l'interesse anche dei neri e porta alla ribalta personaggi fino a quel momento confinati nell'ambito della musica razziale. Così il pianista e cantante Antoine Fats Domino, già maestro dello stile New Orleans e da molti anni nelle classifiche, e il cantante Big Joe Turner, un campione fra gli urlatori rhythm and blues che scopre la sua perfetta compatibilità con il mondo nuovo, con pezzi come Shake, Rattle and Roll e Flip Flop and Fly.

Ma c'è spazio anche per giovani talenti che rivendicano la paternità di quella nuova musica con tratti assolutamente originali, come Ota Hellas Bates, in arte Bo Diddley, cantante e chitarrista del Missouri, che fa scalpore con un suo rock della giungla, molto selvatico, molto black.

Il più brillante di tutti è Charles Edward Anderson Chuck Berry, un cantante e chitarrista originario di St. Louis che nella sua turbolente vita ha fatto di tutto, compresa una rapina che gli è costata 3 anni di riformatorio. Non è più di primo pelo Berry, ma quando squilla la campana di Elvis sente che è arrivato il suo momento e non lo perde. Ma questa è un'altra storia.

0: Stai ascoltando Talpa Replay, perché Radio Talpa non ti abbandona neanche nelle ore della notte.
1: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
2: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock, diretta dallo studio 2 di Radio Talpa. Ai microfoni Enrico Simoncelli.

la puntata odierna di Road Radio è dedicata alle cover dei Beatles, tra le band che hanno avuto più cover in un universo del mondo del rock. Sono nate tantissime cover band nel mondo e tante anche in Italia. I più grandi artisti si sono cimentati nell'interpretare brani dei famosi Fab Four.

Karen Souza, chanson del cantante jazz argentino. Questa è la sua versione del 2011 dal suo long playing Karen Souza Essentials.

tedesco in una versione di Twist and Shout che non si discosta molto dall'originale dei quattro. Il gruppo era nato nel 1960 ed erano molto noti soprattutto per il brano The Witch.

David Bowie in una sua personale versione di Across the Universe. Il brano era compreso nel discorso long playing Young Americans, uscito nel 1975, non a lavoro per il Duca Bianco.

riarrangiamento da parte di Vanessa May di Yellow Submarine. La violinista thailandese naturalizzata britannica è conosciuta al grande pubblico per la sua produzione tecno-classica, arrangiando opere classiche in chiave moderna attraverso l'uso di nuove tecnologie musicali.

Era la voce di Kenny Rankit, cantante e compositore statunitense. Nel 1965 partecipò al Festival di Sanremo, quale partner straniero di Bruno Lauzi. Black Bear viene incisa nel 1974 dal suo long playing Silver Morning. Ora invece la sedente voce di Nina Simone.

Morgan e Giorgia si cimentano in questo classico, The Long and Winding Road, due belle voci per una grande canzone, con la chitarra lancinante di Peter Frampton.

0: Il brano era compreso nel suo 12° lavoro intitolato Now, dell'agosto del 2003. Il famoso chitarrista inglese ne ha fatto una versione molto particolare.
1: State ascoltando Radio Talpa.
2: You are listening to Radio Talpa.
1: Ustedes están escuchando Radio Talpa.
3: The rest of your day is looking very nice. We're going to be seeing some sunny skies all throughout the day. One more day of good weather.
4: Road Radio, spazio sonoro tra le molteplici strade del rock. Diretta dallo studio 2 di Radio Talpa, ai microfoni Enrico Simoncelli.
5: Go but don't forget, songs that are no longer very young, go but don't forget and still listen.
4: Canzoni andate, ma non dimenticate, ed ancora ascoltate.

New Radicals, band dalla breve ma intensa vita, si formarono nel 1997 per poi dividersi nel 1999. Il loro più grande hit è senz'altro questa You Get What You Give. E continuiamo con Ace of Base.

The Ace of Base, col famoso hit All That She Wants, brano che schizzò in testa a numerose classifiche di vendita nel mondo. La canzone risale al 1992, si erano fondati nel 1990, separandosi poi nel 2013. Ora i Fool's Garden.

0: Lemon Tree è una canzone del gruppo tedesco False Garden, successo internazionale nel 1996. La band, tuttora in attività, si era formata nel 1991 e al momento hanno inciso 6 album.
1: Questi sono il gruppo pop dei Christies.

Questo gruppo ebbe grandissimo successo nel 1970 con il celebre brano Yellow River. Il gruppo era guidato dal polistrumentista e maggior compositore della band, Jeff Christie, e rimasero in attività dal 1969 al 1976. Nella loro carriera pubblicarono 8 album, mai bisogno il successo di questo primo singolo.

Gruppo tedesco dei primi anni 80, i Trio sono stati in attività dal 1979 al 1986. Il loro unico più grande successo è stato il brano Da Da Da, pubblicato nel 1982. Nella loro carriera incisero 4 long play. Il brano è stato usato dal regista Paolo Sorrentino nella sequenza iniziale del film Il Divo. Raggiunsero le prime posizioni in numerosi paesi, vendendo migliaia di copie. In origine era stata scritta in tedesco.

dalla popolarissima cantante Nina, Neuton auf den Luftballons, brano di grandissimo successo mondiale, diventando la cantante pop tedesca di maggior successo. Nina è lo pseudonimo di Gabrielle Suzanne Kerner. La cantante incise poi ben 28 album con scarso successo,

nel 1990 esce il singolo I've Been Thinking About You del gruppo anglo-statunitense London Beat, un estratto dal loro secondo long play In the Blood. I London Beat ebbero vita breve e questo è stato il loro più grande successo.